Sono le 2 e 3 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: alle 3 e un minuto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Mio papà è cresciuto a Sampi con due figli maschi. Il primo a 19, poi ho avuto me a 40 anni. Sono arrivato tardi e tu mi fai sentire il primo. Tu che un padre non l'hai avuto e la famiglia.

Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

giorno giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare dalla stazione, l'ultimo treno prenderà.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
0: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena. Io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a qua.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

come la nostra storia. Ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

Sono le 6 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli anche in questa giornata. Ariete, per i sentimenti alcune situazioni al momento non stanno andando come vorreste. Per questo motivo potreste anche chiudere una storia. Nel lavoro, momento che aiuta. Attenzione soltanto a non confondere alcune situazioni. Toro, in amore avete buone possibilità di incamminarvi nella giusta direzione che vi porterà al successo. Nel lavoro invece è meglio non fare troppo gli schizzinosi, ma adeguarsi a ciò che dicono anche gli altri. Gemelli, tralasciate le preoccupazioni materiali. L'importante è non scialacquare. Con qualche piccola attenzione in più riuscirete forse a tirare fuori il meglio dalla giornata. Cancro, a livello sentimentale giornata che porta a qualche momento di calo. Meglio cercare di fare qualcosa in più. Nel lavoro, se ci fossero dei progetti da portare avanti, sarebbe il caso di agire subito. Leone, in amore i rimpianti non fanno altro che legarvi con fili invisibili ma tenaci al vostro passato. Invece è ormai tempo di pensare al futuro prima che sia troppo tardi. Vergine, se aveste qualcosa da farvi perdonare, una bugia o un'assenza ingiustificata, siate docili, amorevoli e soprattutto sinceri. Al lavoro mettete l'esperienza accumulata al servizio dell'intero team e del progetto. Bilancia, in amore un incontro potrebbe non mancare in questi giorni. Non si esclude una novità interessante. Nel lavoro potrete ricevere finalmente buone notizie. Scorpione, in campo professionale, nelle cose in cui avete già una buona esperienza, sarete di gran lunga avvantaggiati. Rispetto alle novità, dovrete invece sudare. In amore non lasciatevi sopraffare dalla timidezza. Sagittario, siete degli infaticabili lavoratori, ma per andare sul sicuro riposate il tempo necessario. Tutto il vostro corpo e anche la vostra mente ha davvero bisogno di rigenerarsi. Capricorno, non date per scontate certe situazioni. Non lasciate che siano gli altri a decidere per voi. Fate una cosa per volta, iniziando dalle più importanti, anche se alcune occupazioni potrebbero risultare un po' pesanti. Acquario, se a causa degli impegni vi steste isolando, rimediate con una serata in compagnia in modo da rigettare indietro malinconia e stress. Nel lavoro, in genere, siete pacati e godete di un buon autocontrollo. Pesci, se lo vorrete, potrete mettervi al servizio degli altri, che ve ne saranno molto riconoscenti. Nel lavoro ottimizzate il vostro tempo grazie ad una pianificazione meticolosa degli impegni, tutto filerà liscio. Oggi vi saluto con le parole di Schiller. Sii fedele ai sogni della tua giovinezza. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 7:01.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Un giorno dalla redazione da Francesca Balestrieri. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Lavitola. Secondo la procura di Roma sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta in cui il conduttore di Report vive con la famiglia. Un silenzio che pesa quanto una risposta. Da settimane la linea di Palazzo Chigi è chiara: non replicare colpo su colpo alle uscite di Donald Trump, e anche stavolta il governo italiano sceglie il più classico dei no comment davanti all'ultimo affondo del presidente statunitense contro la premier, un meme pubblicato su Truth, il suo social network, che ritrae lui e Giorgia Meloni con una didascalia tagliente: necessario un ordine restrittivo. Roma ospiterà il prossimo round di negoziati tra Israele e Libano. I colloqui sono in programma il 15 e 16 luglio e si svolgeranno ancora una volta a livello di ambasciatori. A renderlo noto è stato l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti nel corso di un incontro con il Council of Foreign Relations a Washington. L'attività eruttiva dell'Etna continua a paralizzare il traffico aereo nella Sicilia orientale. L'aeroporto di Catania Fontana Rossa resterà chiuso ai voli in arrivo e in partenza fino alle 10 di oggi. A comunicarlo è la società che gestisce lo scalo, spiegando che il provvedimento è stato adottato per il persistere dell'attività vulcanica iniziata nella notte. L'intensa attività ha generato un pennacchio di fumo e cenere che raggiunge circa 1,5 km di altezza. Nuovo blackout totale a Cuba, dove l'intera rete elettrica nazionale è collassata, lasciando senza corrente milioni di persone in tutto il paese. L'azienda elettrica statale ha parlato di una disconnessione totale del sistema elettrico nazionale, precisando che sono in corso verifiche per accertarne le cause. Si tratta del terzo blackout generale dall'inizio dell'anno e l'ottavo dalla fine del 2024. Il calcio finisce la storia di Cristiano Ronaldo al Mondiale. La Spagna batte 1-0 il Portogallo, che saluta gli

ottavi di finale, mentre la Spagna vola ai quarti, dove se la vedrà con il Belgio, che ha battuto 4-1 gli Stati Uniti. Una partita equilibratissima, decisa nel finale, decisamente più tattica di quanto si possa pensare, con in campo giocatori di grande qualità da entrambe le parti. Per ora è tutto, a più tardi.

Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Martedì 7 luglio 2026 è il 188esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:42 e tramonta alle 20:47. Il santo del giorno è San Claudio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 7 luglio del 1881 Pinocchio, la storia di un burattino, arriva in libreria. Si tratta della prima edizione della favola di Carlo Collodi, pubblicata a partire da quel giorno sul giornale per i bambini. Nel 2005 inizia per Londra una mattinata di terrore. Una serie di esplosioni di matrice terroristica colpiscono 3 treni della metropolitana e un autobus. 55 le vittime, compresi i 4 attentatori, oltre 700 i feriti. E nel 2009 allo Staples Center di Los Angeles si svolgono i funerali di Michael Jackson, morto il 25 giugno dello stesso anno a 50 anni per un'intossicazione acuta da Propofol, un potente anestetico. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 7 luglio del 1985 il 17enne tedesco Boris Becker vince il torneo di Wimbledon, diventando il più giovane tennista della storia a trionfare nel prestigioso torneo inglese. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 7 luglio del 1990 i tre tenori José Carreras, Placido Domingo e Luciano Pavarotti si esibiscono per la prima volta insieme nello storico concerto di Caracalla. Nel 1999 Mi piaci di Alex Britti è in vetta alla Hit Parade. E nel 2000 Paola e Chiara sono in cima alle classifiche con Vamos a bailar. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Vittorio De Sica, nato a Sora il 7 luglio 1901 e scomparso a Neuilly-sur-Seine il 13 novembre 1974. Considerato uno dei maggiori registi e interpreti della commedia all'italiana, fece del neorealismo cinematografico un modello universale. Ricordiamo anche Toto Cutugno, nato a Fos di Novo il 7 luglio 1943 e scomparso a Milano il 22 agosto 2023. È stato un cantautore, compositore, paroliere e conduttore televisivo italiano. Compie oggi 86 anni lo storico batterista e cantante dei Beatles Ringo Starr. 64 candeline sulla torta della conduttrice e autrice televisiva nonché scrittrice italiana Licia Colò. Buon compleanno a Stash, il cantante italiano, frontman dei The Colors, compie 37 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 7 luglio 1967 di Vivien Leigh, la Rossella O'Hara della storia del cinema, identificata dai più con l'eroina di Via col Vento. E il proverbio del giorno è: al gatto che lecca lo spiedo, non affidare arrosto.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Firenze per un tuffo negli anni 20 attraverso un'esposizione che riporta al centro dell'attenzione il ruolo della città nella diffusione dell'Art Deco in Italia e in Europa. Ceramiche, vetri, arredi, gioielli, tessuti, abiti, manifesti e costumi teatrali. Dai lavori di Gio Ponti per Richard Ginori alle opere di Galileo Chini, fino alle preziose sete apprezzate da Gabriele D'Annunzio e manifesti pubblicitari dell'epoca. La mostra propone una visione ampia e non limitata al contesto locale del Deco fiorentino, evidenziandone l'importanza a livello nazionale e internazionale. Un percorso immersivo che restituisce il fascino di un'epoca capace di influenzare profondamente l'identità moderna della città. Firenze Deco fino al 25 agosto a Palazzo Medici Riccardi di Firenze. Ci spostiamo a Milano, dove a 30 anni dalla mostra personale Cappelle Medice torna a esporre Aurelio Amendola, figura centrale della fotografia d'arte contemporanea. Attraverso 85 scatti di grande formato realizzati tra il 1976 e il 2025, il progetto espositivo celebra gli aspetti più emblematici della carriera di Amendola, che con il suo sguardo sensibile e intenso si distingue per la capacità di attraversare la storia dell'arte e trasformare la luce in racconto. Cuore della mostra è il dialogo che il fotografo ha saputo instaurare attraverso il proprio obiettivo con alcuni dei più grandi protagonisti della storia dell'arte. Aurelio Amendola, capolavori fotografati fino al 6 settembre a Palazzo Reale di Milano. E ora a Torino, dove ogni venerdì e sabato la Reggia di Venaria prolunga l'orario di apertura al pubblico fino alle 23 con biglietto speciale. Sarà possibile visitare la Galleria Grande, la Sala di Diana, la Cappella di Sant'Uberto e le altre magnifiche sale del complesso e le mostre in corso. La magia prosegue nei giardini, che ospitano spettacoli e musica dal vivo, piacevoli momenti di relax, aperitivo al tramonto e che all'imbrunire si illuminano della luce di migliaia di candele. Sere d'estate alla Reggia di Torino fino al 5 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. La strada giovane di Antonio Albanese. Nino, giovane panettiere siciliano, viene catturato dopo l'8 settembre. Dell'armistizio non ha capito granché, credeva che i tedeschi lo rispedissero a casa, invece quel treno lo ha portato in un campo di prigionia in Austria, a patire fame, freddo e paura. Ispirato ad una storia familiare, questo è il primo romanzo di Antonio Albanese, che rivela un talento per la narrazione tesa, a tratti drammatica, venata di tenerezza. È un omaggio ai ragazzi, alla loro forza, al loro potenziale ignorato. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno anche per oggi qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, il vostro cielo è un po' nuvoloso, ma non privo di spiragli. C'è qualcosa che vi rode dentro, un dubbio o un'incomprensione non risolta che torna a farsi sentire. In amore siete un po' distanti, forse perché avete bisogno di ritrovare prima il vostro centro. Toro, in amore c'è confusione, malintesi, risposte che non arrivano. Nel lavoro vi sentite stanchi e poco motivati. È una giornata da attraversare senza troppe pretese. Fate il minimo indispensabile. Gemelli, siete un po' agitati e non ne capite bene il motivo. Forse è la sensazione di non avere tutto sotto controllo che vi mette in difficoltà. Nel lavoro emergono tensioni con colleghi e superiori. In amore manca la complicità. Cancro, avete il cuore di un viaggiatore, ma quando qualcosa vi blocca, vi sentite prigionieri. Non serve andare lontano per evolvere. A volte la sfida più grande è proprio quella di restare. Leone, in amore non scappate se qualcosa vi ferisce. Affrontatelo, parlatene e ascoltate l'altra persona. Non lasciatevi distrarre dalle aspettative altrui. Concentratevi su ciò che è realmente nelle vostre mani. Vergine, smettete di cercare la perfezione. Concentratevi su ciò che potete gestire oggi. In amore, non alzate muri per paura di soffrire di nuovo. Apritevi, lentamente, ma con coraggio. Bilancia, qualcuno potrebbe ostacolarvi e la sensazione di essere sabotati vi farà innervosire. I risultati nel lavoro tardano ad arrivare, ma la perseveranza sarà la vostra salvezza. Scorpione, se avete voglia di partire, scegliete una meta vicina, magari sul mare, per spezzare la routine. Serve ancora un po' di prudenza, ma la voglia di leggerezza è forte. Anche in ambito professionale si intravede un'occasione. Sagittario, lasciatevi andare. Anche chi ha sempre tutto sotto controllo ha diritto di sbagliare e di essere libero. In amore evitate discussioni inutili. A volte basta guardare la situazione da una prospettiva differente. Capricorno, prendetevi del tempo per riflettere prima di affrontare una conversazione importante. Leggere qualcosa di stimolante o immergervi in attività che ampliano la mente potrà aiutarvi a trovare nuove prospettive e soluzioni. Acquario, nei prossimi giorni potreste affrontare un cambiamento importante, una partenza, un trasloco, una nuova esperienza. Nel lavoro i rapporti con i colleghi non sono più quelli di una volta. Pesci, vi preoccupate per ogni dettaglio e quando qualcosa vi sfugge vi sembra di fallire. Invece è proprio lì che potete crescere. Lasciate spazio anche all'imperfezione, è da lì che entra la luce e le nuove possibilità. In amore non analizzate ogni gesto. Oggi vi saluto con le parole di Martin Luther King. Giudico le persone in base ai loro principi, non ai miei. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Prende il via oggi il cruciale vertice NATO ad Ankara, due giorni di serrati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo, a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump.
1: In Iran una petroliera ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile sconosciuto mentre viaggiava in direzione sud al largo delle coste dell'Oman, vicino allo stretto di Hormuz, riferisce l'agenzia britannica per la sicurezza marittima UHMTO. L'episodio ha causato un incendio, ma non si segnala nessuna vittima. L'emittente televisiva statale iraniana IRIB ha confermato che la petroliera colpita da un missile nello stretto stava cercando di transitare lungo la rotta meridionale nelle acque territoriali dell'Oman col sostegno della Marina statunitense.
2: Gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato il lancio di prova di un missile da un sottomarino nell'Oceano Pacifico, in un momento in cui gli Stati Uniti si impegnano più che mai per prevenire la proliferazione nucleare. La Cina sta facendo l'opposto. La rapida e opaca espansione dell'arsenale nucleare di Pechino è motivo di profonda preoccupazione per la regione e per il mondo, ha scritto il Dipartimento di Stato americano in una nota.
1: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre dello scorso anno davanti alla sua abitazione di Pomezia alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Secondo la procura di Roma sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta in cui il conduttore di Report vive con la famiglia.
2: L'attività eruttiva dell'Etna continua a paralizzare il traffico aereo nella Sicilia orientale. L'aeroporto di Catania Fontanarossa resterà chiuso ai voli in arrivo e in partenza fino alle 10 di oggi. A comunicarlo è la società che gestisce lo scalo, spiegando che il provvedimento è stato adottato per il persistere dell'attività vulcanica iniziata nella notte. L'intensa attività ha generato un pennacchio di fumo e cenere che raggiunge circa 1,5 km di altezza.
1: Mondiali americani, un poker che spegne le polemiche. Il Belgio supera 4-1 gli USA e stacca il passo per i quarti di finale. A illuminare il match del Seattle Stadium, preceduto dalle polemiche per la sospensione della squalifica allo statunitense Balogun, Chasle Ketelare, autore di una doppietta. In mezzo il momentaneo pari dei padroni di casa realizzato da Tillman. La ripresa Fanaken fa 3-1. Lukaku poi segna il 4-1. Il Belgio si giocherà un posto in semifinale contro la Spagna, che ha battuto il Portogallo 1-0.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

Dopo ogni nuvola il cielo trova un modo per sorridere di nuovo e la luce torna piena, limpida, come dopo un respiro profondo. Il cielo si distende e lascia spazio al sole, che torna protagonista. Giornata stabile, estiva, con massime sui 30 gradi Celsius. La giornata nasce limpida, con un silenzio luminoso, che accompagna i primi passi del sole.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: un concours pour l'attribution des bourses d'études 2025-2026, prévu par la loi régionale 68-1993, est ouvert pour les élèves fréquentant des écoles secondaires de deuxième degré situées hors Vallée d'Aoste, notamment pour des activités sportives ou artistiques. L'avis et la demande en ligne sont disponibles sur le site de la région. Les candidatures doivent être déposées avant le 11 settembre à midi.
1: Goletta Verde salpa il 15 giugno per la sua 40ª edizione, in un'estate da caldo record, per monitorare mare, coste e biodiversità minacciate da illegalità, inquinamento e crisi climatica. A terra, da fine giugno, Goletta dei Laghi controllerà lo stato dei bacini lacustri. Nel 2025 oltre 300 gli illeciti ambientali nelle aree marine protette, con tremiti, ventotene e procida tra le zone più colpite. Preoccupano i punti critici già segnalati e la tropicalizzazione del Mediterraneo.
2: Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha firmato il nuovo decreto sugli autovelox, che definisce in modo uniforme le procedure di omologazione, verifica e taratura dei dispositivi di controllo della velocità. Il MIT spiega che il provvedimento garantisce un quadro regolatorio certo, maggiore affidabilità delle misurazioni e tracciabilità delle operazioni tecniche. Salvini esprime soddisfazione, ribadendo che l'obiettivo è la sicurezza stradale senza trasformare i controlli in strumenti per fare cassa.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino a nord-ovest, meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico, in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato, con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: Sono le 9:02.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Prende il via oggi ad Ankara il vertice NATO, una 2 giorni fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica. I 32 leader arrivano in giornata nella capitale turca. Tra i principali dossier gli investimenti per la difesa e il sostegno all'Ucraina. Zelensky esorta ad assumere decisioni forti a partire dai Patriots, ma Trump, che 2 giorni fa ha parlato con Putin, sostiene che lo zar vuole terminare la guerra e il Cremlino fa sapere che i due torneranno a parlarsi a breve. Gelo di Meloni dopo l'ultimo attacco del tycoon.
2: Intanto nella notte l'Ucraina ha lanciato più di 430 droni verso Mosca, lo ha riferito il sindaco della capitale russa Sergei Sobyanin. Dalla sera fino alle 6 del mattino più di 430 droni hanno sorvolato la regione di Mosca. La maggior parte è stata neutralizzata dalle forze di difesa aerea a lungo raggio. 36 droni nemici sono stati distrutti durante l'avvicinamento a Mosca, ha scritto Sobyanin sui social media.
3: La cronaca italiana ha indagato e perquisito l'ex editore e imprenditore Walter Lavitola nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma sull'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. La perquisizione è stata eseguita dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati su disposizione dei PM Capitolini. L'ipotesi degli inquirenti è che possa essere stato il mandante dell'attentato di Namitardo e alla ricerca di riscontri sono stati sequestrati telefoni e PC che ora verranno analizzati.
2: Nuovo blackout totale a Cuba, dove l'intera rete elettrica nazionale è collassata, lasciando senza corrente milioni di persone in tutto il paese. Azienda elettrica statale UNE ha parlato di una disconnessione totale del sistema elettrico nazionale, precisando che sono in corso verifiche per accertarne le cause. Si tratta del terzo blackout generale dall'inizio dell'anno e l'ottavo dalla fine del 2024.
3: L'Italia torna a scaldarsi a metà settimana. Dopo un weekend libero da allerte e un inizio settimana stabile, il nuovo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute segnala un innalzamento delle temperature e quindi dei livelli di rischio. Se già oggi i bollini verdi scenderanno a 14 con altri 12 in giallo e un bollino arancione, sarà però la giornata di domani a segnare il primo momento critico della prima metà di settimana, con ben 9 capoluoghi in arancione e altrettanti in giallo.
2: Il calcio finisce la storia di Cristiano Ronaldo al mondiale. La Spagna batte 1-0 il Portogallo, che saluta gli ottavi di finale, mentre la Spagna vola appunto ai quarti, dove se la vedrà col Belgio, che ha battuto 4-1 gli Stati Uniti. Una partita equilibratissima, decisa nel finale, decisamente più tattica di quanto si possa pensare,

0: applauso. È strano perché non avrei mai detto di poterlo pensare, ma alla fine è diventato più casa nostra questo luogo che casa nostra, perché ieri ero nella nostra sede di Via Tourneuve e mi faceva un po' strano comunque, no? Ormai l'abitudine è questa di stare qui intorno alle autovetture, al Peugeot 2008, 3008, tutti i vari modelli che ci sono intorno a noi, quindi siamo piuttosto abituati ormai, no? a questo scenario, insomma, con persone che entrano, che escono, che ci guardano un po', ovviamente un po' stralunati, perché è strano vedere una radio dentro un concessionario, poi siamo in mezzo, cioè molti ogni tanto mi chiedono, io dico ci vediamo lì al concessionario, no? E arrivano qua davanti, mi chiamano, mi fanno ma scusa, ma dove siete? Ci cercano intorno, no? Pensano che siamo col nostro tier track accampati chissà dove, no, proprio dentro, ma dentro dove? Dentro, in centro esatto del concessionario. È una cosa un po' strana, mi rendo conto, ma ci si abitua a tutto, anche alle cose molto strane. Oggi faremo ovviamente un po' di rassegna stampa all'inizio, parleremo tutta una serie di argomenti, del fatto per esempio che così, giusto per gradire, da oggi chiude il tratto autostradale tra lo svincolo di Albiano e l'interscambio di Santiago. Mamma mia, io non ho più niente da dire sui trasporti, posso dire, in generale, cioè tutta l'area nord-ovest a questo punto non è neanche più un problema nostro come Valle d'Aosta, ma mi sembra che chi si stia mettendo tutti insieme di impegno per proprio creare sempre più una situazione incredibile, vabbè. Ne parleremo anche dei vostri spunti che arriveranno al 349-722-5831 via WhatsApp, perché siamo in diretta e quindi sfruttiamo la cosa.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Allora, Senchio l'è capito. Per la rubrica Senchio l'è capito, pronuncio malissimo, un disastro. Adesso vi verrò scomunicato dai patuasani in ascolto, ma non importa. Da oggi chiude il tratto autostradale tra lo svincolo di Albiano e l'interscambio di Santiago. Come sapete, quella è una zona già piuttosto delicata, per vari motivi, da tanti anni, perché insomma si chiedono sempre veramente code nei momenti di punta. La chiusura dalle 10 alle 14, in realtà, vabbè, non tutto il giorno come pensavo, servirà per ripristinare le barriere provvisorie di sicurezza che sono state danneggiate lungo la pista, anche questa provvisoria, in corrispondenza del famoso viadotto Camolesa. Vabbè, chiude, cioè, il titolo sembrava più apocalittico, diciamo, no? Riapre comunque alle 2. Certo, creerà qualche disagio, questo è poco ma sicuro, perché sarà completamente chiuso al traffico per 4 ore e quindi siete obbligati, se siete lì, a uscire allo svincolo di Albiano, per farla molto breve. Questo mi pare abbastanza, queste cose capitano comunque, non è così stomma incredibile. Meno male che l'hanno fatto oggi e non di domenica, ecco, almeno questo, gli amici delle autostrade stavolta sono riusciti a fare una scelta, come dire, che un minimo viene incontro alle esigenze dei cittadini e delle persone che vivono, insomma, no, in quei territori lì, cosa che ogni tanto andrebbe fatta, lo dico, perché sai, va bene fare utili su utili, però anche ogni tanto così buttare uno sguardo a quello che succede intorno può essere una buona idea. Questo senza voler fare frecciatine sulle due gallerie, assolutamente non è mia intenzione. Vabbè. Vedo che abbiamo un campione di biliardo anche in Valle d'Aosta, ragazzi. Vedi che abbiamo una serie di sportivi, non so se è uno sport, il biliardo, un gioco, chiamatelo come volete, anche in mondi un po' di nicchia, un po' meno conosciuti. Questo, lui si chiama Antonio Lamanna, campione italiano nella specialità 5 birilli. Insomma, non è un valdostano, però forse, no, è campano, niente, okay, perfetto, come l'ho detto. Ah, perché si sono svolti a Sembensana, ecco perché se ne parla sui quotidiani locali, ho capito, no, niente, allora, come l'ho detto, campano, classe 82, campione italiano assoluto nazionale pro di biliardo nella stecca 5 birilli, bravo, applauso. Completare il podio con lui, Pierluigi Sagnella e Crocefisso Maggio. È vero? È un crocefisso, un nome? Crocefisso Maggio, sì, è un nome. Un giocatore di biliardo italiano nato a Torchiarolo. Dov'è Torchiarolo, ragazzi? A Brindisi, vicino a Brindisi. Crocefisso, ma sai, non l'ho mai sentito come nome. Lo dico senza voler fare nome shaming, o come si dice. Devo dire, il nome crocefisso mi mancava. Vabbè, abbiamo imparato una cosa nuova anche quest'oggi. Dai, possiamo andare avanti con un disco, prego.

Bello, bello questa versione un po' rifatta di un grande classico, no? Che ci fa pensare ai cine panettone, un po' quel mondo lì. Vedo che per quanto riguarda lo sci, voi direte perché si parla di sci il 7 luglio? Beh, perché esiste lo sci estivo a Brolcervinia, per esempio, no? Esiste, esiste, la gente scia anche adesso, e addirittura leggo che la gestione svizzera ha deciso, per preservare il manto nevoso del Plateau Rosà, di anticipare lo stop agli impianti alle ore 12 anziché alle ore 13. Quindi questa è l'idea. Piccola premessa, l'altro ieri ha chiuso il ghiacciaio alle Deux Alpes, che è un'altra località da un'altra parte, insomma, verso la Francia, dove si sciava, si scia d'estate di solito. Quel di Brelcervinia barra Zermatt, lo sci estivo invece continua comunque a resistere nonostante le alte temperature e quello che abbiamo visto, insomma, intorno a noi a livello di, insomma, scarse precipitazioni, ma manco fosse quello il problema, cioè scioglimento dei ghiacci in alta quota. L'aria è frizzante, scrive la RAI, il sole picchia forte, il Plateau Rosà mostra i segni della stagione con un manto inciso dai crepacci e con il bianco che cede il passo a estese chiazze grigie, temperature sopra lo zero con picchi che nelle scorse settimane hanno addirittura superato i 15 gradi, pensate a quell'altezza lì. Quindi per preservare la neve cosa ha deciso di fare la gestione svizzera? Cioè di stringere un po' i tempi, di far chiudere gli impianti un'ora prima, alle 12 anziché alle 13. Sono due ancora le piste aperte, divise tra atleti, perché sono usate anche soprattutto da atleti per allenarsi anche durante l'estate, e turisti, e sono servite da tre ancore. Numeri in linea con la scorsa estate. In realtà, insieme agli sciatori, continua il via vai degli alpinisti, zaino in spalla, salgono tutti a piedi verso la vetta del Breithorn. E insomma, questo è un po' la situazione in quel di Cervinia, sul versante appunto dove c'è il Prato Rosà, sulla parte, insomma, legata al mondo dello sci. Adesso tutti gli anni si fanno delle riflessioni sullo sci d'estate, poi però ci dimentichiamo di tutto questo appena inizia la stagione vera e propria sciistica, che insomma tutti non vedono l'ora che inizi, questo va detto. Insomma, poi uno può fare tutti i discorsi che vuole, le considerazioni che vuole sulla strategia, sul cambiamento climatico. Adesso ci sono un sacco di persone ancora su questo che dibattono sulle cause, sulle origini di questo cambiamento climatico. C'è chi dice antropico, devo dire la stragrande maggioranza degli scienziati dice che è antropico, c'è chi dice no, sono cicli e siamo semplicemente dentro un ciclo che fa parte delle cose, fa parte della natura. Insomma, su cui io non entro in questo dibattito. Molti legano questo allo sci, al fatto che lo sci dovrebbe essere una sorta di modello superato, eccetera, dimenticando forse che in valle abbiamo appunto realtà tipo il Prato Rosà e in generale degli impianti che stanno ad altezze, insomma, che mi pare in Italia nessuno possa vantarsi di avere. Vantarsi si fa per dire, insomma, comunque è una fortuna che abbiamo, ecco, non è che ci abbiamo, come dire, perché abbiamo creato noi le altezze, ecco, questo no. Però insomma è un discorso che si riproporrà, si sta già riproponendo d'estate e tornerà sicuramente poi nei prossimi mesi.

0: ci colleghiamo col primo break, sentiamo i Music Box, ma c'è anche Super Trailer, quindi tutto insieme, vai.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano. Io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Super Trailers.
6: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
10: Piacevole, incredibilissimo Music Box, seguito da un altrettanto piacevole Super Trailer. Bello, bello, in diretta alle 9.37 dall'Ideal Carpegio. Oltre all'uscita dobbiamo parlare di altri temi, temi forti, diciamo, del giorno. Si fa per dire, insomma, si fa per dire. Oggi c'è Antonello Venditti, segnaliamo, in Valle d'Aosta, perché ha scelto proprio il Forte di Bar per far partire il suo tour estivo, con 8 date che partono proprio da Bar e, se non sbaglio, arriveranno anche fino a Castellammare del Golfo. Si chiama Daje Live Summer 2026. Il maestro Venditti, quindi, stasera sarà di esibizione in quella bellissima cornice, appunto, che è il Forte di Bar. A livello invece di altri eventi, c'è stato il Cactus Film Festival nel centro anche proprio di Aosta, che ha chiuso con oltre 11.000 presenze, quindi si conferma una realtà a livello cinematografico in grande crescita. E poi, insomma, adesso poi vediamo le altre cose anche un po' più serie, perché vedo che si parla di fentanyl. Ci sono temi molto più delicati di questi, che sono decisamente più leggeri. Si parla ancora di casinò, dell'incidente probatorio che sarà il 29 luglio. Cos'è l'incidente probatorio? Come non tutti sanno che cos'è un incidente probatorio. Si parla anche della nuova dieta che verrà data, insomma, si cercherà di dare ai pazienti dell'ospedale Parini, con questo patto tra medici e agricoltori contro le malattie. In realtà non c'entra nulla con la dieta, credo, no? È solo un patto per promuovere la salute, ecco, non c'entra, non pensavo avesse a che fare con la mensa, invece no. Però, insomma, c'è una mobilità in 70 ospedali italiani, che è per venerdì questo, il 10 luglio, per cercare appunto una sinergia tra medici e agricoltori. Anche questa va un po' spiegata. Lo facciamo tra poco, perché prima vedo che arriva un disco. Allora, è il caso di rendere tutti gli onori del caso a Ultimo, che ha battuto tutti i record. Vedo che molti lo stanno anche criticando, perché dicono che fare un concerto con 250.000 persone è solo un atto di narcisismo, di far parlare di sé, di finire sui giornali, così. Però quelli sono andati lì, insomma, segnalo, e nessuno li ha presi e li ha portati di forza al Circo Massimo, a Tor Vergata, dove si trovavano, per assistere al concerto. Sì, quelli che erano in fondo non so cosa avevano visto, sinceramente, questo è chiaro, c'erano gli schermi, c'erano, insomma, tutti i vari maxi schermi, lo vedevi lontano lontano come un puntino, questo è vero. Però è così, è anche questa la musica, è anche un po' un atto di comunità, in cui è più bello anche lo stare insieme a volte dell'esperienza artistica in quanto tale. Quindi è giusto rendere merito. Lo ascoltiamo con uno dei suoi ultimi successi, in realtà risale ormai 2 anni fa, però non fa niente, sentiamo.

0: Oddio, stasera arrivano anche i tuoi fratelli. Non ho niente in casa.
1: Ma dai, andiamo da Spesa Gross Cry. È sotto casa. Al piano strada trovi tutto per la spesa. E oggi ci sono pure tante offerte Cry.
0: E per i piatti e il detersivo?
1: Al piano interrato, dal tessile per la casa, ai prodotti per la cucina, agli accessori, c'è di tutto. Spesa Gross Cry. Via Festaz 75 ad Aosta.
0: Convenienza ogni giorno, qualità Cry e tutto quello che ti serve a due passi da casa.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Luigi e Aurelio De Laurentiis sono indagati dalla Procura della Repubblica per varie ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta fraudolenta impropria da reato societario, bancarotta fraudolenta impropria da reato societario e false comunicazioni sociali nell'ambito della gestione della società sportiva Bari, lo rende noto ADN Cronos. Al centro dei presunti reati c'è la cessione a luglio del 2023 del portiere Elia Caprile dalla società pugliese alla società correlata del Napoli per circa 2,2 milioni di euro.
1: La NATO, come è stata finora, non è più sostenibile, perché non si può chiedere a un paese con 350 milioni di abitanti che vivono 8 ore di volo da qui, gli Stati Uniti, di difenderci dai russi con 600 milioni di persone che vivono in questa parte del territorio NATO. Il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Mark Rutte ha delineato così ad Ankara l'essenza del burden sharing, ora evoluto in burden shifting, il riequilibrio degli oneri che comporta la difesa dell'Europa e che gli USA non hanno più intenzione di sostenere perché concentrati sul Pacifico.
2: Indagato e perquisito l'ex editore e imprenditore Walter Lavitola nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma sull'attentato nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Ranucci. La perquisizione è stata eseguita dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati su disposizione dei PM Capitolini. L'ipotesi degli inquirenti è che possa essere stato il mandante dell'attentato dinamitardo e alla ricerca di riscontri sono stati sequestrati telefoni e PC che ora verranno analizzati.
1: Prosegue anche oggi l'interruzione delle attività di volo dall'aeroporto di Catania a causa dell'eruzione dell'Etna. Nella notizia la società di gestione dello scalo spiegando che lo stop dei voli in arrivo e il blocco integrale delle partenze proseguirà fino alle 14 di oggi. Regolarmente attivo invece l'aeroporto di Comiso. Sacca raccomanda ai passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree.
2: Inizia la nuova scalata del caldo africano sull'Italia, che nei prossimi giorni si troverà nella morsa della terza severa ondata di questa stagione. Previsti picchi fino a 40 gradi, notti super tropicali all'insegna dell'AFA e una fiammata da record in arrivo nel weekend. Questa nuova fase bollente, spiegano gli esperti, durerà ancora a lungo.
1: Il tennis continua, il grande spettacolo di Wimbledon si apre, il programma dei quarti di finale per il quinto anno di fila c'è Jannik Sinner. Il numero uno del mondo sarà impegnato alle 14 sul Court One per affrontare il tedesco Struff. Chi vince se la darà contro uno tra il sette volte campione Djokovic e José Aliassim, che torna tra i migliori otto a Londra 5 anni dopo la prima volta. Non prima delle 15:30 invece torneranno in campo Zverev e Lechka, che riprenderanno il loro match sospeso nella serata di lunedì per coprifuoco.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
4: Una vicenda di qualche giorno fa che mi ha molto colpito sono parole del vescovo di Aosta, Monsignor Franco Lovignana, riferite a un luogo di culto, Everest, che non è stato riconosciuto dalla Chiesa, anzi criticato per le attività che vi si svolgerebbero. La vicenda offre uno spunto di riflessione che va oltre il singolo episodio e riguarda il rapporto fra fede, storia e verità. Viviamo in un'epoca in cui proliferano presunti messaggi straordinari, rivelazioni private, segni miracolosi, figure che si presentano come interpreti privilegiati della volontà divina. Ritengo molto più solida e affascinante la storia documentata, della ricerca, le testimonianze che il tempo ha consegnato fino a noi. Per questo,

0: mio pensiero corre uno dei personaggi più importanti della storia valdostana, il Bleto di Chalant, signore di Verres, consigliere del conte verde Amedeo VI di Savoia, diplomatico, uomo d'armi e protagonista di una stagione che ha lasciato un segno profondo non soltanto nella Valle d'Aosta ma nella storia europea del XIV secolo. Fu lui a dare forma a quella straordinaria presenza che ancora oggi domina il paese, il castello, la fortezza di Verres. La sua vita fu strettamente legata a quell'universo spirituale che riguardava la Terra Santa, i pellegrinaggi, le crociate. Partecipò infatti all'espedizione Sabauda del 1366 e condivise quella particolare sensibilità religiosa che portava molti nobili europei a mantenere un legame ideale e materiale con Gerusalemme e i luoghi della Passione. Quando ebbi responsabilità amministrative in regione, insistette affinché si procedesse con approfondimenti archeologici nella chiesa, nella prevostura di Saint-Gilles di Verres, luogo che fin dall'infanzia aveva suscitato la mia curiosità. In particolare l'attenzione si concentrò sulla Cappella del Santo Sepolcro, nota anche come Cappella di Bleto, uno spazio da tempo murato in fondo alla chiesa. Gli archeologi individuarono una camera sepolcrale ipogea, collocata esattamente sotto il pavimento della cappella gotica voluta dai Bleto stesso. La struttura rivelò elementi di grande interesse storico e simbolico. L'orientamento della sepoltura seguiva infatti la tradizione cristiana est-ovest, ma le caratteristiche architettoniche, le proporzioni, richiamavano modelli europei ispirati al Santo Sepolcro di Gerusalemme. All'interno della cripta furono rinvenuti resti scheletrici attribuiti proprio ai Bleto di Chalant, morto nel 1409 in età particolarmente avanzata per il suo tempo, insieme a quelli di altri membri della famiglia. Non mancavano tracce di oggetti legati alla devozione personale, ascoltate bene, piccoli frammenti metallici e vitrei che potrebbero appartenere a reliquiari da viaggio o a strumenti di preghiera utilizzati durante i pellegrinaggi. Di fronte a fenomeni che spesso si alimentano di suggestioni, abbiamo la fortuna di poter guardare a testimonianze autentiche che attraversano i secoli.
1: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

0: Salutiamo naturalmente anche tutti gli ascoltatori che ci stanno scrivendo su WhatsApp 349-722-5831. Salutiamo assolutamente Giuliana, Marta, Piero, tutti insomma, ritenetevi salutati assolutamente. Adesso vediamo ancora qualche piccola notizia qua e là tra Valle d'Aosta, ma direi soprattutto Canavese, visto che in Valle abbiamo già detto un po' tutto. Insomma, facciamo notare che in Canavese ancora purtroppo gli incendi continuano a essere un problema, in particolare in quel di Valprato Soana, un incendio che era iniziato nel weekend, sembrava spentosi, adesso ha ripreso a bruciare, quindi la regione Piemonte ha dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi, che è una cosa che anche molti comuni in Valle d'Aosta hanno dovuto fare dopo quello che è successo, insomma, anche qua in alcuni dei nostri territori. Sentiamo un attimo gli spot, no, non ci sono, scherzavo, come non detto, il solito io su questo, il clock orario devo ancora un po' migliorare. No, allora un disco, perché tra poco dobbiamo parlare dell'ennesimo Rambo arrestato, ancora devo dire nel Canavese. È un po' che non tornava questa rubrica qua, cioè la rubrica Rambo, uomini che si dotano di arsenali bellici come se dovessero appunto andare a difendersi da una minaccia atomica dall'oggi al domani. Non capirò mai questa cosa, adesso la vediamo, però prima c'è Ligabue.
1: Non cambierò.

0: ebbene sì, ci tocca rispolverare la rubrica, non ha un nome in realtà questa rubrica, semplicemente una constatazione, cioè il fatto che ogni tanto dal canavese vengono fuori degli amanti delle armi non esattamente, diciamo, in regola, anzi in questo caso proprio per nulla. Stiamo parlando di un uomo di 46 anni che è stato arrestato perché in casa aveva una specie di arsenale, in quel di Ivrea, Pavone Canavese, non ho capito dove, Ivrea dovrebbe essere, numerosi fucili di vari modelli e calibri, anche di fabbricazione artigianale, non so come fai a fabbricare un fucile, muniti di silenziatori commerciali e artigianali, diottrie e anche ottiche digitali. Oltre a queste, diverse pistole, armi bianche e armi da lancio. C'era tutto.
1: Perché lei non voglia accettare il fatto di avere di fronte un esperto in tecniche di guerriglia?
0: Sì.
1: Un uomo che è il migliore. Con i fucili, con i coltelli,
0: sì.
1: A mani nude anche.
0: Immancabile, sì.
1: Un uomo addestrato ad ignorare il dolore. Ad ignorare il freddo.
0: Sì. Vabbè.
1: A vivere di contro.
0: Non sappiamo, sì.
1: A mangiare cose che farebbero vomitare una capra. In Vietnam il suo compito era di sbarazzarsi del nemico.
0: Non credo, certo.
1: Di uccidere.
0: No.
1: Punto e basta.
0: Non è questo il caso, non è il caso, è semplicemente una persona un po' fanatica che si era creato un arsenale. Non capisco bene il motivo, io non so mai il motivo di questa cosa, cioè alla fine li arrestano ma non spiegano perché questi si erano riempiti di armi. Cos'è, un fetish? Lo fanno per un motivo che non conosciamo? Si preparano a qualcosa di cui dovremmo essere messi a conoscenza? Non lo sapremo mai.

I rocca canavesi invece i cittadini protestano perché i postini o il postino, non so, continuano a sbagliare a portare la posta. Troppi errori, meritiamo un servizio più efficiente, problema non nuovo per i residenti a quanto pare di Rocca Canavese, che sono perseguitati da una, non so se un postino, adesso non so chi, che a quanto pare non riesce proprio a portare la posta a chi dovrebbe portarla. Cioè, questo è nuova, devo dire, come protesta, una cosa che non avevo mai sentito. Addirittura si parla di insomma di mancati recapiti in comunicazioni istituzionali, che sono le più importanti. Allora, io ho fatto il postino per un po', vi dico questo piccolo segreto, no? E diciamo, la cosa che non devi proprio sbagliare sono queste qui, cioè le comunicazioni istituzionali, i bolli, i mulatari, le bollette, le multe, queste cose proprio, sul resto nemmeno, per carità, però se sbagli queste sei fritto, sei totalmente fritto. A quanto pare è successo e ora i cittadini sono, te credo, anche insomma, piuttosto incazzati.

0: Acquamarina, Gue con Anna Mena. Adesso sentiamo invece il Music Box e torniamo un po' indietro nel tempo a livello musicale.
1: Music Box.
2: Oddio, stasera arrivano anche i tuoi fratelli. Non ho niente in casa.
3: Ma dai, andiamo da Spesa Gross Cry. È sotto casa. Al piano strada trovi tutto per la spesa. E oggi ci sono pure tante offerte Cry.
2: E per i piatti e il detersivo?
3: Al piano interrato, dal tessile per la casa, ai prodotti per la cucina, agli accessori, c'è di tutto. Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta.
2: Convenienza ogni giorno, qualità Cry e tutto quello che ti serve a due passi da casa.
4: In un quadro economico complesso, il governo conferma il sostegno ai lavoratori del trasporto pubblico locale stanziando 80 milioni di euro per gli adeguamenti contrattuali. Lo comunica il MIT, che ribadisce anche la disponibilità a sostenere i futuri rinnovi del settore. Alla riunione presieduta dal viceministro Edoardo Rixi hanno partecipato le principali organizzazioni sindacali del TPL e le associazioni datoriali del comparto.
5: Arriva Italia ha comunicato che da venerdì 12 giugno sono entrate in vigore gli orari estivi del servizio bus in Valle d'Aosta, subito dopo la chiusura delle scuole. La programmazione è stata adeguata alla minore domanda legata alle attività scolastiche potenziata nelle principali località turistiche, con più collegamenti verso vallate e mete estive. Tutti gli orari aggiornati e le informazioni di dettaglio sono disponibili sul sito aosta.arriva.it.
4: Il ministro Matteo Salvini ha incontrato l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato per fare il punto sui principali interventi infrastrutturali, sugli obiettivi PNRR e sulle misure previste per l'estate 2026. FS conferma una fase di investimenti senza precedenti, con circa 1.300 cantieri attivi e il raggiungimento del 100% delle milestone PNRR. Presentato anche il piano estate, che rafforza presidi operativi, assistenza ai passeggeri e interventi rapidi per ridurre i disagi durante i lavori.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Ogni tanto è giusto anche ricordarci che siamo dentro un concessionario, quindi siamo circondati da automobili e magari qualche notizia su questo giusto darla, insomma, no? Beh, vedo che da oggi è un giorno importante, perché da oggi tutte le nuove auto immatricolate in Europa, nell'Unione Europea, anzi per essere più precisi, dovranno dotarsi degli cosiddetti emergency stop signal, cioè un sistema che trasforma le luci di stop, i freni, in lampeggianti quando il freno è particolare, la frenata è particolarmente brusca. Questo per motivi di sicurezza, così chi è dietro capisce che quella non è una frenata graduale ma è una frenata inchiodata. Quindi da oggi c'è questa novità, questa piccola novità, segnaliamo anche questa finezza automobilistica.

Ancora qualche residuo di Sanremo, in questo caso J-Ax Italia Starter Pack 349-722-5831 per interagire con Top Italia Radio 10.52 in diretta da Lidl Camp.

puntata che musicalmente rischia di diventare monografica su David Grohl, perché abbiamo sentito in Nirvana e anche Foo Fighters nello spazio di pochi minuti. Cioè, ha anche dei difetti comunque questa puntata, quindi salutiamo anche Claudia che ogni tanto riesce ancora a interagire con noi, le mandiamo un abbraccio e stiamo ancora sul rock per sentire i Maneskin.

0: Maneskin, sempre rock, un po' diverso, un po' più lenta questa. Ora noi ci colleghiamo con la redazione.
1: Sono le 11 e 2 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Esplosioni sono state udite a Damasco, dove è in visita istituzionale il presidente francese Macron. Lo ha constatato un giornalista dell'agenzia AFP sul posto. Anche il corrispondente dell'agenzia Reuters riferisce di una serie di ordigni esplosivi detonati vicino alla struttura dove alloggia il capo dello Stato francese. Le cause delle esplosioni non sono al momento note. Alcuni testimoni hanno visto del fumo salire da una zona vicina all'hotel nel quale ha trascorso la notte il presidente francese, nel centro di Damasco. Macron ha lasciato in mattinata l'hotel per alcuni incontri in programma al Palazzo della Presidenza. Sarebbe coinvolta anche la sede del Ministero del Turismo.
3: Prende il via oggi ad Ankara il vertice NATO, una o due giorni fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica, quei 32 leader che arrivano in giornata nella capitale turca. Tra i principali dossier gli investimenti per la difesa e il sostegno all'Ucraina. Zelensky esorta ad assumere decisioni forti a partire dai Patriot, ma Trump, che due giorni fa parlato con Putin, sostiene che lo zar vuole terminare la guerra. Il Cremlino fa sapere che i due torneranno a parlarsi a breve. Gelo di Meloni dopo l'ultimo attacco del tycoon.
4: Il corpo di Anastasia Berezovska, 39 anni, è stato ritrovato lunedì sera nei pressi di Kiev. Era la principale sospettata del tentato omicidio dell'imprenditore ucraino Ermolev, ferito in un attentato dinamitardo a Monaco il 29 giugno. Secondo il tabloid britannico The Sun, sarebbe stata uccisa a colpi d'arma da fuoco e due persone sarebbero state fermate.
3: Perquisizioni sono in corso nelle sedi del Baricalcio, del Napoli e della Filmauro nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari a carico di Luigi Aurelio De Laurentiis. I due, il primo amministratore unico del Bari e il padre presidente del CDA del Napoli e legale rappresentante della Filmauro, sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese.
4: Dopo la rapida fase di maltempo delle ultime 48 ore, sull'Italia torna il caldo. L'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre, insieme alle masse d'aria roventi in risalita dal Nord Africa, darà il via a una nuova ondata di calore a partire da mercoledì. Il picco più intenso è atteso tra il 15 e il 20 luglio, quando una nuova pulsazione dell'anticiclone africano potrebbe portare temperature oltre i 40 gradi in alcune zone del paese.
3: Il calcio, la Juventus accoglie Frederic Massara, l'ex direttore sportivo di Milan e Roma, è pronto a presiedere l'area tecnica bianconera, rafforzando la dirigenza ora comandata dal nuovo direttore generale Giovanni Carnevali. L'accordo tra la Juve e Massara è stato definito nelle scorse ore, manca solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare già oggi.
4: Per ora è tutto, a più tardi.

Vabbè, fammi fare il classico intervento da italiano medio, pizza mandolino, dai, sì, sì, è giusto, è giusto. Ogni tanto bisogna fare anche questo. Mi è successo di recente di andare all'estero, in paesi diciamo che non brillano particolarmente per la loro tradizione culinaria, e come tutti gli italiani medi, quando vado all'estero e appunto mi trovo a mangiare delle robe che oggettivamente non hanno proprio motivo di esistere, rimpiango la nostra cucina, no? Rimpiango, ma non la cucina quella di alto livello, la cucina casuale italiana, quella che trovi anche nel bar, arrivo a dirti, anche il bar che fa tavola calda, che si improvvisa un po', che riesce a farti qualcosina per pranzo, così, secondo me può dare lezioni a molti ristoranti all'estero, molti ristoranti, adesso non dirò il paese, diciamolo, la Slovacchia, diciamolo pure, ma non solo, insomma, ci metterei dentro altri paesi, ma lasciamo stare. Bene, a confermare questa cosa non è solo la nostra percezione di italiani, sappiatelo, ma è una classifica che viene fatta tutti gli anni, che è una classifica di un magazine importante che si chiama Taste Atlas, che fa la classifica non dei paesi come nazioni dove si mangia meglio, ma delle regioni. Quindi pensate quante sono le regioni del mondo. Bene, pensate che le regioni italiane occupano praticamente dei primi 10 posti, sono 3. Quindi c'è questo, anzi scusami, 4, perché c'è anche la Toscana. Primissima in assoluto la Campania. Seconda posizione c'è l'Emilia-Romagna, quarto posto la Sicilia e settima nelle prime 10 regioni al mondo la Toscana, che chiaramente con la sua fiorentina, la ribollita, tutti questi piatti meravigliosi, sta dignitosamente nella top 10. Ci sono altre regioni italiane nella top 100, praticamente tutte, diciamo che questo non fa che confermare uno stereotipo per una volta positivo.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy and Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy and Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy and Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: Dopo ogni nuvola il cielo trova un modo per sorridere di nuovo e la luce torna piena, limpida, come dopo un respiro profondo. Il cielo si distende e lascia spazio al sole, che torna protagonista. Giornata stabile, estiva, con massime sui 30 gradi Celsius. La giornata nasce limpida, con un silenzio luminoso, che accompagna i primi passi del sole.

Io ormai sono affascinato davvero da queste notizie che trovo online, le trovo solo io, credo. Voi sapete cos'è la sindrome del maiale viziato? Già il nome denota una certa cultura, diciamo, nella sua definizione. Allora, sarebbero quelle situazioni di coppia dove ci sono troppe attenzioni, praticamente, cioè dove uno dei due partner offre in continuazione regali, cene, viaggi, attenzioni continue, e l'altra persona quindi si abitua a ricevere e finisce per pretendere sempre di più. Maiale, perché il maiale viziato? Perché devi insultare una persona così? No? Il maiale viziato, cioè così, che nome è? Non riesco veramente a capirlo. Comunque viene definita così da uno psicologo clinico che si chiama Max Doshey, dovrebbe essere la pronuncia, che ha scritto, insomma, questo lungo articolo dicendo appunto che questa sindrome del maiale viziato non è una diagnosi medica ufficiale, ma no, non mi dire, piuttosto è un'espressione colloquiale comune che si riferisce a una specifica dinamica nelle relazioni, che è appunto questa che dicevamo. L'approfondirei tra un attimo, però. Jaded eyes along the border, all my dreams have turned to gray.

La sindrome del maiale viziato è quando in coppia uno dei due dà un sacco di attenzione e l'altro finisce per abituarsi chiedendo sempre di più. Quindi si crea un'aspettativa malsana, come dice il dottor Max Doshey, che è questo psicologo clinico che ha coniato un po' questa espressione, questa definizione. Dinamica malsana in cui uno dei due inizia a abituarsi a essere trattato con attenzioni speciali. Quindi l'aspettativa, tutto sembra dovuto, e dice ancora l'esperto, col tempo quello che potrebbe essere percepito come una gentilezza può sfociare in un atteggiamento di pretesa. E quindi mantenere l'equilibrio nella relazione fin dall'inizio è il modo più efficace per prevenire queste degenerazioni.

0: Rilassati, goditi l'estate. Alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
1: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo ai tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
0: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
1: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress, foderatura in omaggio. CIDAC.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Bene, erano i New Radicals, You Get What You Give, in diretta su Top Italia Radio, ma attenzione. Almanacco, giusto, facciamo l'almanacco. Oggi nasceva nel 62 Roberto, mentre il mio microfono sta per cadere, lo vedo proprio che cade davanti ai miei occhi, Roberto Gualdi, alla batteria della PFM, che insomma in questi giorni proprio si è esibita o si esibirà, non mi ricordo più, ad Aosta. Nell'81 invece nasceva Sinister Gates, chitarrista degli Avenged Sevenfold, e oggi nasceva anche nel 40 Ringo Starr. Quindi insomma, su questo Beatles ce l'abbiamo già lì pronti in archivio, se volete chiederceli in chiusura. Nel 56 invece, durante... Ecco qua, il microfono si rompe in diretta, attenzione, abbiamo... Attenzione, fermi tutti, c'è stato un attimo di difficoltà. Allora si è spezzato, l'ho visto che stava succedendo, si è spezzato praticamente il morsetto, il braccio col quale il microfono viene tenuto su. Dovrò fare qualcosa di diverso. Il problema, sai cos'è? Che pesa tipo 20 kg sta roba, è tipo il mocio di Anatoli, non so se l'avete visto, quei prank che fa quel tizio con la barba in palestra. Vabbè, andiamo avanti, per adesso tutto funziona, quindi andiamo avanti. Dicevo, oggi nel 56, durante un concerto di Fats Domino a San José in California, scoppiarono disordini con 12 feriti. Alla fine, pensate, questa venne considerata la prima rissa del rock and roll nel 56, il 7 di luglio. Moriva oggi nel 2006 a Cambridge il fondatore anche dei Pink Floyd, Syd Barrett, all'età di 60 anni. E come uscite invece di album, oggi usciva Permission to Land di un gruppo famosissimo che si chiama The Darkness nel 2003, e anche nel 2003, sempre oggi, usciva in Regno Unito il primo album dei Kings of Leon, Youth and a Young Manhood. Avete qualche minuto, se vi va, per attingere anche da questi nomi che sono usciti nel ballottaggio, oppure per suggerirci qualcosa di completamente diverso, essendo appunto un disco libero, siete voi a sceglierlo. 349 722 5831.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Luca, dove sei?
3: Sto facendo incontrare il forno con il frigo.
2: In che senso? Cosa combini?
3: Sono alla CIDAC. Ho appena preso la base Pinsa Pinsami da 230 grammi a 1,99 euro. E per rinfrescarci, la birra non filtrata e Cnusa da 44 centilitri a soli 95 centesimi.
2: Quando il forno incontra il frigo, succede qualcosa di buono. Accendo subito il forno, ti aspetto.
3: Arrivo al volo. Prepara i bicchieri.
4: CIDAC, CIDAC.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. È finita contro il Belgio l'avventura degli Stati Uniti ai mondiali di casa. Dopo le polemiche per la sospensione della squalifica di Balogun, gli USA sono scesi in campo nella notte italiana contro la squadra di Rudy Garcia e hanno perso con un netto 4-1. A decidere il match la doppietta di De Ketelaere nel primo tempo, che vede l'unica rete americana di McKennie, la terza rete di Van Aken in apertura del secondo tempo e su finale di Lukaku. Passa anche la Spagna, che va ai quarti del mondiale grazie al successo 1-0 sul Portogallo in quella che è stata l'ultima apparizione mondiale di Cristiano Ronaldo. La Juventus continua a muoversi sul mercato in attesa di piazzare i primi colpi dopo quello di Ekator. Attacco rimane una delle priorità, manca però ancora l'intesa col Paris Saint-Germain per Kolo Muani, col quale c'è già l'accordo. Per questo motivo rimane aperta la pista Alexander Sorloth, che è l'alternativa all'attaccante francese. Un'opzione valutata dalla Juventus per la difesa è John Stones. Il classe 94 si è svincolato dal Manchester City ed è attualmente impegnato ai mondiali con l'Inghilterra. Parallelamente il club bianconero lavora anche per un nuovo portiere. La prima scelta è il Dibu Martinez e l'alternativa è Guglielmo Vicario del Tottenham. Il tennis: Jannik Sinner tornerà in campo oggi alle 14 sul centrale di Wimbledon per la sfida dei quarti, dove il numero uno del mondo è approdato per il quinto anno consecutivo. Avversario il tedesco Struff, numero 74 del ranking mondiale, che ha passato il turno sfruttando il ritiro nel quinto set del suo avversario, il polacco Hubert Hurkacz. A 36 anni Struff è alla sua prima volta tra i migliori 8 championship. Tre precedenti con Sinner e altrettanti successi dell'azzurro, l'ultimo risale ai quarti di finale dell'ATP di Halle nel 2024. Ciclismo: Tadej Pogacar si è già preso la maglia gialla al Tour de France dopo che nella tappa precedente aveva regalato la vittoria al compagno di squadra del Toro. Ieri si è messo in proprio e ha messo in scena il suo consueto show. Il campione del mondo si è imposto sul traguardo nella terza tappa del Tour. La performance delle scorse ore è già un segnale quasi decisivo verso Parigi. Con questa condizione lo sloveno non è neanche avvicinabile. I basket: i Miami Heat hanno ufficializzato l'arrivo della stella greca Giannis Antetokounmpo. Il campione NBA MVP del 2021 lascia i Milwaukee Bucks e va in Florida insieme a Bobby Portis. In Italia, colpo della pallacanestro varese, che ufficializza l'arrivo di Amedeo Della Valle. L'Olimpia Milano prende Nicola Chele dalla Virtus Bologna, che nel frattempo ufficializza l'arrivo di Marcus Carr. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.

0: molto bella, molto romantica. ODP is your love. Con i Bee Gees noi ci salutiamo. Torniamo a Lidl Carpegio domani dalle 9 in poi. Da Riccardo è tutto. Ciao.
1: Sono le 12 e un minuto. Attenzione.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Ermolaev a Monaco, è stata trovata morta nei pressi di Kiev. Il ritrovamento del corpo risale alla serata di lunedì, come riferito da Ukrainska Pravda, citando fonti investigative. La donna, cittadina ucraina residente in Germania, era ricercata dalle autorità monegasche con l'accusa di tentato omicidio, collocazione di un ordigno esplosivo in luogo pubblico e associazione a delinquere. Due persone sono intanto state arrestate per la sua uccisione.
1: Esplosioni sono state udite a Damasco, dove in visita istituzionale il presidente francese Macron. L'ho constatato un giornalista dell'agenzia AFP sul posto. Alcuni testimoni hanno visto del fumo salire da una zona vicina all'hotel nel quale ha trascorso la notte il presidente francese. Macron ha lasciato in mattinata l'hotel per alcuni incontri in programma al Palazzo della Presidenza. Sarebbe coinvolta anche la sede del Ministero del Turismo.
2: I leader dell'Alleanza stanno arrivando nella capitale turca per il vertice NATO. In mattinata si sta svolgendo il forum dell'industria della difesa. Tra i principali dossier del vertice, gli investimenti per la difesa e il sostegno all'Ucraina. Zelensky esorta ad assumere decisioni forti a partire dai Patriot, ma Trump, che due giorni fa ha parlato con Putin, sostiene che lo zar vuole terminare la guerra e il Cremlino fa sapere che i due torneranno a parlarsi a breve.
1: E di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato sulla provinciale Trivio Castello Onorato a Formia, in provincia di Latina. Il sinistro ha visto il coinvolgimento di un autobus che è finito fuori strada. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco per il recupero del mezzo e le operazioni di messa in sicurezza dell'area.
2: Secondo giorno di stop alla circolazione ferroviaria a Firenze tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella a causa dei lavori programmati al cavalcaferrovia di Ponte Alpino, che deve essere sostituito, con conseguenti disagi per chi viaggia in treno, per chi viaggia sugli altri treni e anche per i viaggiatori alta velocità di Italo, trasferimenti con bus e tranvia tra le due stazioni. Il fermo alla circolazione ha comportato una riduzione del 50% dei treni, in parte dirottati sulla linea tirrenica, con allungamento dei tempi di viaggio per la tratta Roma-Milano-Torino di 2 ore e mezzo.
1: Dopo la rapida fase di maltempo delle ultime 48 ore, sull'Italia torna il caldo. L'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre, insieme alle masse d'aria roventi risalita dal Nord Africa, darà il via a una nuova ondata di calore a partire da mercoledì 8 luglio. Il picco più intenso è atteso tra il 15 e il 20 luglio, quando una nuova pulsazione dell'anticiclone africano potrebbe portare temperature oltre i 40 gradi in alcune zone del paese.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Oddio, stasera arrivano anche i tuoi fratelli. Non ho niente in casa.
1: Ma dai, andiamo da Spesa Gross Cry. È sotto casa. Al piano strada trovi tutto per la spesa. E oggi ci sono pure tante offerte Cry.
0: E per i piatti e il detersivo?
1: Al piano interrato, dal tessile per la casa, ai prodotti per la cucina, agli accessori, c'è di tutto. Spesa Gross Cry, via Festat 75 ad Aosta.
0: Convenienza ogni giorno, qualità Cry e tutto quello che ti serve a due passi da casa.
2: Un concours pour l'attribution des bourses d'études 2025-2026, prévu par la loi régionale 68-1993, est ouvert pour les élèves fréquentant des écoles secondaires de deuxième degré situées hors Vallée d'Aoste, notamment pour des activités sportives ou artistiques. L'avis et la demande en ligne sont disponibles sur le site de la région. Le candidature doivent être déposées avant le 11 settembre a midi.
3: Goletta Verde salpa il 15 giugno per la sua 40esima edizione, in un'estate da caldo record, per monitorare mare, coste e biodiversità minacciate da illegalità, inquinamento e crisi climatica. A terra, da fine giugno, Goletta dei Laghi controllerà lo stato dei bacini lacustri. Nel 2025 oltre 300 gli illeciti ambientali nelle aree marine protette, con tremiti, ventotene e procida tra le zone più colpite. Preoccupano i punti critici già segnalati e la tropicalizzazione del Mediterraneo.
4: Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha firmato il nuovo decreto sugli autovelox, che definisce in modo uniforme le procedure di omologazione, verifica e taratura dei dispositivi di controllo della velocità. Il MIT spiega che il provvedimento garantisce un quadro regolatorio certo, maggiore affidabilità delle misurazioni e tracciabilità delle operazioni tecniche. Salvini esprime soddisfazione, ribadendo che l'obiettivo è la sicurezza stradale senza trasformare i controlli in strumenti per fare cassa.
5: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Super Trailers.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Super Trailers.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Super Trailers. Il

0: dell'imprenditore ucraino Ermolev rimasto ferito nell'esplosione avvenuta a Monaco il 29 giugno sarebbe stato ritrovato nel pressi di Kiev. Secondo le fonti, il cadavere sarebbe stato scoperto nella tarda serata del 6 luglio e la donna sarebbe stata uccisa con colpi d'arma da fuoco.
1: Doppia esplosione nel cuore di Damasco, dove in visita istituzionale il presidente francese Macron e corrispondente dell'agenzia Reuters ha riferito di una serie di ordigni esplosivi detonati vicino alla struttura dove alloggia il capo dello Stato francese. Stando un primo bilancio, ci sarebbero 3 morti e 18 feriti, 4 sono agenti di polizia. Il convoglio del presidente francese aveva lasciato il luogo in cui alloggiava un quarto d'ora prima dell'esplosione. L'Eliseo assicura Macron è al sicuro, il programma della visita a Damasco prosegue.
0: All'ex editore e imprenditore Walter Lavitola, indagato e perquisito nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma sull'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Ranucci, viene contestata l'accusa di strage in concorso con i 4 soggetti già arrestati come esecutori materiali e con Gomez Clesio Tavares, cittadino camerunense di 47 anni, ritenuto l'intermediario. È quanto emerge dal decreto di perquisizione disposto dai PM Capitolini sabato scorso ed eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati.
1: Resta in carcere Ramin Sedighi, il GIP accoglie la richiesta del PM convalida l'arresto dell'aggressore che sabato scorso ha coltellato circa 20 volte un 55enne a Milano. Secondo il giudice, il 22enne italo gambiano potrebbe colpire ancora e compiere azioni simili.
0: Luigi Aurelio De Laurentiis sarebbero indagati dalla Procura della Repubblica per varie ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta fraudolenta impropria dal reato societario e false comunicazioni sociali nell'ambito della gestione della società sportiva Bari, perquisite le sedi della società biancorossa nel capoluogo pugliese, la sede legale della Filmauro a Roma e la sede legale della società sportiva Calcio Napoli nel capoluogo campano.
1: Una nuova ondata di caldo si sta già formando sull'Atlantico. Per questa settimana si prevedono temperature fino a 43 gradi in Portogallo e nel sud della Spagna. La Francia, così come Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, si preparano ad affrontare un'altra impennata delle temperature, mentre alcune aree dell'Asia centrale stanno soffocando sotto un caldo che raggiunge 40 gradi. È l'allarme che arriva dall'OMS Europa. Ieri, riunione d'emergenza con la partecipazione di 41 Stati e della Commissione Europea.
0: Per ora è tutto, a più tardi.

responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: Luca, dove sei?
1: Sto facendo incontrare il forno con il frigo.
0: In che senso? Cosa combini?
1: Sono alla CIDAC. Ho appena preso la base Pinsa Pinsami da 230 grammi a 1,99 euro. E per rinfrescarci, la birra non filtrata e Cnusa da 44 centilitri a soli 95 centesimi.
0: Quando il forno incontra il frigo, succede qualcosa di buono. Accendo subito il forno, ti aspetto.
1: Arrivo al volo. Prepara i bicchieri.
2: CIDAC.

0: Rilassati, goditi l'estate. Alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
1: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo ai tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
0: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
1: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress, foderatura in omaggio. CIDAC, CIDAC.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus accoglie Frederic Massara, l'ex direttore sportivo di Milan e Roma, è pronto a presiedere l'area tecnica bianconera, rafforzando la dirigenza ora comandata dal nuovo direttore generale Giovanni Carnevali. Dopo Damien Comolli, pronto invece l'addio di un altro dirigente francese come François Modesto, ormai ex direttore tecnico. L'accordo tra la Juve e Massara è stato definito nelle scorse ore. L'ultima esperienza è quella alla Roma, dove si erano registrate frizioni legate al mercato con l'allenatore Giampiero Gasperini. Ai mondiali americani è finita l'avventura di Stati Uniti e Portogallo, eliminate dagli ottavi da Belgio e Spagna. Dopo le polemiche per la sospensione della squalifica di Balogun, gli USA sono scesi in campo nella notte contro la squadra di Rudy Garcia e hanno perso con un netto 4-1. La Spagna invece ha battuto 1-0 il Portogallo in quella che è stata l'ultima apparizione mondiale di Cristiano Ronaldo. Oggi si completa il quadro dei quarti con gli ultimi due ottavi di questo mondiale. Alle 18 giocano l'Argentina e l'Egitto ad Atlanta, mentre alle 22 tocca alla Svizzera che sfida Vancouver la Colombia. Il tennis: Jannik Sinner torna in campo oggi alle 14 sul centrale di Wimbledon per la sfida dei quarti. Avversario il tedesco Struff, numero 74 del ranking mondiale. A 36 anni Struff è la sua prima volta tra i migliori 8 ai Championship. Tre precedenti tra Sinner e Struff e altrettanti successi dell'azzurro. L'ultimo risale ai quarti di finale dell'ATP di Halle nel 2024. La Formula 1: mentre Mercedes e Williams si fermano a Silverstone per prendere parte oggi a una sessione di test Pirelli, la Ferrari fa una mossa a sorpresa e vola in Spagna per inaugurare il Madring. La rossa effettuerà un filming day sulla nuova pista madrilena e potrà cogliere dati preziosi in vista del Gran Premio spagnolo in programma dall'11 al 13 settembre. Charles Leclerc e Lewis Hamilton si alterneranno al volante della SF26, consentendo alla scuderia di fare delle riprese promozionali ed effettuando i primi giri della storia di una F1 al Madrid. Ciclismo: dopo i trascorsi spagnoli, prima tappa interamente in terra francese per la Gran Boucle, frazione collinare lunga quasi 182 km con un dislivello complessivo di oltre 2700 metri. Tragitto diviso quasi esattamente a metà, con due GPM iniziali non troppo complessi da affrontare e due nella seconda parte più ardui. Si prospetta una tappa adatta alle fughe e agli attacchi da lontano, con Pedersen e Van der Poel sul pezzo. Pogacar dovrebbe comunque restare in maglia gialla. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Al via il cruciale vertice NATO di Ankara, due giorni di serrati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo, a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump. La NATO sta incrementando la partnership con l'Ucraina e sta sviluppando la cooperazione industriale con l'Unione Europea e i paesi della regione Indo-Pacifica, ha dichiarato Rutte.
1: Doppia esplosione nel cuore di Damasco, dove in visita istituzionale il presidente francese Emmanuel Macron. Il corrispondente dell'agenzia Reuters ha riferito di una serie di ordigni esplosivi detonati vicino alla struttura dove alloggia il capo dello Stato francese. Stando al primo bilancio ci sarebbero 3 morti e 18 feriti, 4 sono agenti di polizia. Il convoglio del presidente francese aveva lasciato il luogo in cui alloggiava un quarto d'ora prima dell'esplosione. L'Eliseo assicura Macron al sicuro, il programma della visita a Damasco prosegue.
2: Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Vadimir Molayev a Monaco, è stata trovata morta nei pressi di Kiev. Il ritrovamento del corpo risale alla sera di lunedì 6 luglio. Due persone sono intanto state arrestate per la sua uccisione. Secondo Ukrainska Pravda, un fermato è un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence, l'altro un ex agente delle forze dell'ordine. L'Interpol aveva diramato un mandato di ricerca internazionale.
1: Resta in carcere Lamin Saidilli, che sabato scorso ha coltellato circa 20 volte un 55enne a Milano. Il GIP ha raccolto la richiesta del PM convalidando l'arresto dell'aggressore. Secondo il giudice, il 22enne italo-gambiano potrebbe colpire ancora, dunque compiere azioni simili. Intanto gli investigatori milanesi stanno valutando la fotoprofilo di WhatsApp che il giovane aveva sullo smartphone, un guerriero islamico. Nella casa di famiglia nel Trevigiano sequestrati anche scritti su fogli A4.
2: Spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Con queste accuse sono state arrestate dai carabinieri del ROS due persone a Roma. Il principale indagato, un 59enne ex appartenente al comparto di intelligence italiano e già sottufficiale dell'arma dei carabinieri, è accusato di aver svolto queste attività in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi coperto da immunità diplomatica in Italia. Indagati anche 4 militari in servizio.
1: Siamo alla cronaca sportiva. La procura di Bari indaga sui conti del Bari Calcio e ipotizza reati di bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali a carico di Luigi De Laurentiis, amministratore unico del Bari, e il padre Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli e legale rappresentante della Filmauro. Al centro delle indagini la cessione del portiere Caprile dal Bari al Napoli nel 2023.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Luca, dove sei?
1: Sto facendo incontrare il forno con il frigo.
0: In che senso? Cosa combini?
1: Sono alla CIDAC. Ho appena preso la base Pinsa Pinsami da 230 grammi a 1,99 euro. E per rinfrescarci, la birra non filtrata Ichnusa da 44 centilitri a soli 95 centesimi.
0: Quando il forno incontra il frigo, succede qualcosa di buono. Accendo subito il forno, ti aspetto.
1: Arrivo al volo. Prepara i bicchieri.
2: CIDAC.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: In un quadro economico complesso, il governo conferma il sostegno ai lavoratori del trasporto pubblico locale stanziando 80 milioni di euro per gli adeguamenti contrattuali. Lo comunica il MIT, che ribadisce anche la disponibilità a sostenere i futuri rinnovi del settore. Alla riunione presieduta dal viceministro Edoardo Rixi hanno partecipato le principali organizzazioni sindacali del TPL e le associazioni datoriali del comparto.
2: Arriva Italia ha comunicato che da venerdì 12 giugno sono entrate in vigore gli orari estivi del servizio bus in Valle d'Aosta, subito dopo la chiusura delle scuole. La programmazione è stata adeguata alla minore domanda legata alle attività scolastiche potenziata nelle principali località turistiche, con più collegamenti verso vallate e mete estive. Tutti gli orari aggiornati e le informazioni di dettaglio sono disponibili sul sito aosta.arriva.it.
1: Il ministro Matteo Salvini ha incontrato l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato per fare il punto sui principali interventi infrastrutturali, sugli obiettivi PNRR e sulle misure previste per l'estate 2026. FS conferma una fase di investimenti senza precedenti, con circa 1.300 cantieri attivi e il raggiungimento del 100% delle milestone PNRR. Presentato anche il piano estate, che rafforza presidi operativi, assistenza ai passeggeri e interventi rapidi per ridurre i disagi durante i lavori.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: Oddio, stasera arrivano anche i tuoi fratelli. Non ho niente in casa.
1: Ma dai, andiamo da Spesa Gross Cry. È sotto casa. Al piano strada trovi tutto per la spesa. E oggi ci sono pure tante offerte Cry.
0: E per i piatti e il detersivo?
1: Al piano interrato, dal tessile per la casa, ai prodotti per la cucina, agli accessori, c'è di tutto. Spesa Gross Cry, via Festat 75 ad Aosta.
0: Convenienza ogni giorno, qualità Cry e tutto quello che ti serve a due passi da casa.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
3: e io sono Chiara.

0: classifica che ti consigliano solo quella.
1: Meno male.
0: Sì, perché cerca anche persone con gusti molto simili ai tuoi.
1: Oddio, ma in che senso?
0: Cioè, se migliaia di utenti che hanno visto le tue stesse serie hanno poi apprezzato un certo film,
1: potrebbe suggerirlo anche a me.
0: Esattamente, proprio così.
1: Quindi non analizza solo me.
0: No, analizza anche il comportamento di milioni di altri utenti.
1: E come avere milioni di consigli tutti insieme.
0: Esatto.
1: Però ogni tanto mi propone cose che non guarderei mai.
0: E per fortuna, direi io.
1: Per fortuna?
0: Sì, perché ogni tanto prova a farti scoprire comunque qualcosa di nuovo.
1: Quindi sperimenta.
0: È un po' sì, dai. Se ti mostrasse sempre solo lo stesso tipo di contenuti, beh, dopo un po' ti annoieresti, dai.
1: Un pochino, dai.
0: Sì, l'obiettivo non è solo indovinare cosa ti piace,
1: ma anche farti restare sulla piattaforma.
0: Bingo!
1: Quindi, quando penso di scegliere liberamente...
0: In parte sei tu che scegli.
1: E in parte qualcuno ha scelto cosa mostrarmi.
0: O meglio, un algoritmo ha deciso quali titoli avevano più probabilità di interessarti.
1: Sai qual è la cosa curiosa? Più usiamo queste piattaforme...
0: E più imparano a conoscersi.
1: E più ci conoscono.
0: E più diventano brave a fare previsioni.
1: Alla fine non leggono il futuro.
0: Ma va, cercano di prevederlo usando i dati.
1: E allora vi lasciamo con una domanda.
0: Se un algoritmo riesce a prevedere...

0: Sono le 15 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Vertice NATO di Ankara, due giorni di serrati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di governo, a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump, accolto personalmente da Erdogan all'aeroporto di Ankara. Zelensky, parlando al forum di difesa, ha ribadito che l'Europa ha la necessità di creare una sua difesa contro i missili balistici, sono l'ultimo vantaggio della Russia. Deve essere una produzione di massa a costi contenuti e serve oggi, non nel futuro, ha aggiunto il leader ucraino.
2: Il Medio Oriente traballa intanto la fragile tregua in attesa della definizione dei punti del memorandum tra Washington e Teheran. I Pasdaran avrebbero colpito intanto una petroliera provocando un incendio a bordo della nave a largo delle coste dell'Oman. Nel quarto giorno di cerimonia funebre per Khamenei, esplosioni invece a Damasco vicino all'hotel dove alloggiava il presidente francese Macron durante la sua visita in Siria. Almeno 3 morti, 18 feriti, illeso il presidente francese.
3: La cronaca, tragedia in Sardegna, un bambino di 9 anni di nazionalità norvegese è morto questa mattina mentre si trovava all'interno di una residenza a Valle dell'Erica nel territorio di Santa Teresa di Gallura. Il piccolo si sarebbe sentito male in spiaggia. Il medico presente nella struttura ricettiva avrebbe subito provato a rianimarlo, ma per il bimbo non c'è stato nulla da fare.
2: E di un morto e 2 feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato sulla strada provinciale Trivio Castello Onorato a Formia in provincia di Latina. Il sinistro ha visto il coinvolgimento di un autobus che per cause ancora da accertare è finito fuori strada.
3: La Corte d'Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen nel caso dei falsi impieghi all'Europarlamento. Confermata la condanna di prima istanza a 4 anni di carcere, 2 con la condizionale. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, secondo i giudici è già stata scontata. La leader del Rassemblement National potrebbe dunque candidarsi alle presidenziali del 2027, che nei sondaggi la vedono favorita, ma dovrà portare per un anno il braccialetto elettronico. Le stesse aveva dichiarato più volte di non voler fare campagna elettorale con quest'obbligo.
2: Siamo al calcio. Daniele Orsato è ufficialmente nuovo responsabile della commissione arbitri nazionale di Serie A e Serie B. Il 50enne ex fischietto internazionale, reduce da una sola stagione trascorsa da designatore di Serie C, compie dunque il grande salto per sostituire Gianluca Rocchi, costretto all'autosospensione a seguito dell'indagine giudiziaria che lo vede indagato dalla Procura di Milano. Ad affiancare Orsato, Luca Banti, Gabriele Gava, Danilo Giannoccaro e poi 2 assistenti che hanno condiviso con lui parte della carriera d'arbitri, Ciro Carboni e Alessandro Giallatini.
3: Ed è tutto, a più tardi.

buon pomeriggio, good afternoon mondo di Top Italia Radio, 15 e 7 minuti, martedì 7 luglio 2026 e come ci ha appena cantato San Giovanni, veramente sta per iniziare break on, 3 ore insieme a me dalle 15 alle 18 in mia compagnia. Io sono Chiara, diversamente da ieri, oggi fa più caldo, c'è il sole e c'è tantissima afa. Quando si passeggia per le strade di Milano c'è quel sudore che ci appiccica a ci picchia. Questa è una citazione di Francesco Gabbani. Potremmo proseguire a citazioni, a detti sul clima. 349-7225-831. Se vi vengono in mente altri detti li potete condividere con me, magari citazioni.

non mi ricordo il giorno, 3 anni fa mi laureavo, quindi è una grande festa. E stamattina ho visto un'altra ragazza con la corona in testa e subito c'è stato un flashback, questo ricordo del passato. Condividete i vostri ricordi al 349 722 5831. Se invece non sono ricordi ma li state vivendo proprio in questo momento, magari fate un bello scatto fotografico all'anniversario, a quello che state facendo. Lo potete fare taggando anche @topitaliaradio sia per Instagram che per Facebook. Radio Video Network invece è l'applicazione che dovete correre a scaricare proprio in questo istante. Come dico sempre, c'è l'imbarazzo della scelta. All'interno di questa app trovate la bellezza di 4 radio. In base al vostro mood, in base alle vostre esigenze, potete selezionare la vostra musica preferita.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

dalle vacanze, adesso passiamo alla tavola, perché si sa, noi italiani ci teniamo a mangiare bene, perché ci prendiamo cura attraverso le specialità gastronomiche italiane.

tendenza gastronomica e poi se li condividono, quindi condividono anche diversi abbinamenti. Io ho provato a unire questo tipo di pesto, oppure ho unito zucchine e carote. 349 7225 831.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano. Io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

di refrigerio. Adesso una parte del fiume è stata resa balneabile grazie alle Olimpiadi. Ora i francesi sono anche più tranquilli. Le temperature anche in Francia hanno raggiunto circa i 40 gradi e i turisti poi si divertono sia a tuffarsi, ma poi vivono anche un'atmosfera

0: Rilassati, goditi l'estate. Alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
1: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo i tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
0: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
1: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress, foderatura in omaggio. CIDAC.

spazza per trovare anche un po' soprattutto di refrigerio. Ricordiamo che nel 2024 la Senna poi si è trasformata in una vera e propria piscina. Durante le Olimpiadi è stata fatta anche un'operazione di depurazione e si è speso oltre 1 miliardo di euro con un progetto ingegneristico per dare vita a un sistema di depurazione delle acque e per collegare migliaia di abitazioni lungo il fiume. Ottimi lavori.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Vertice NATO, francamente, se non si fosse tenuto in Turchia, dove il mio amico è un leader molto forte, probabilmente non avrei partecipato. Lo ha detto Donald Trump ribadendo la sua delusione nei confronti della NATO durante il bilaterale con il presidente turco Erdogan. La NATO ci ha deluso, Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna non ci hanno aiutato, ha aggiunto il tycoon. Giorgia Meloni mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha poi ribadito Trump nel corso del bilaterale con Erdogan.
1: Intanto non si placca la bufera sul caso Bologan e le mani di Trump sul mondiale. Un gruppo di eurodeputati ha chiesto alle federazioni calcistiche europee di avviare un'indagine sulla FIFA per accertare se il presidente Infantino sia stato coinvolto nella decisione di sospendere la squalifica di una giornata imposta all'attaccante della nazionale americana e se le pressioni dell'amministrazione americana abbiano influito su tale decisione. Intanto ieri gli Stati Uniti sono usciti dal mondiale e sono stati battuti 4-1 dal Belgio.
2: Una donna di circa 59 anni è stata trovata morta nella serata di ieri in un'abitazione a Sanremo. Secondo quanto si apprende, gli investigatori ritengono che si tratti di un omicidio. Le indagini sono condotte dai carabinieri coordinati dalla Procura d'Imperia. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti vi è anche la posizione del figlio della vittima, presunto autore del delitto. Gli accertamenti sono in corso.
1: Incidente stradale mortale poco prima delle 13 a Milano, all'incrocio tra via Gattamelata e via Con Leoni in zona Fiera. Una donna di 67 anni in bicicletta è stata investita da un mezzo pesante ed è morta poco dopo essere stata trasportata in condizioni critiche all'ospedale Niguarda. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, il camionista, svoltando a destra, non avrebbe visto la ciclista. Si sta ancora cercando di stabilire se la donna si trovasse a fianco del mezzo nell'angolo cieco o se stesse attraversando sulle strisce.
2: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Secondo la Procura di Roma sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta in cui il conduttore di Report vive con la famiglia. A Lavitola viene contestato, tra gli altri, il reato di strage.
1: Risarcimenti più veloci per i voli che superano le 3 ore di ritardo, posti gratuiti per i bambini al fianco dei genitori e bagaglio mano incluso sono alcune delle novità del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei approvati oggi dal Parlamento europeo. Il regolamento non veniva aggiornato dal 2024. L'accordo ora dovrà essere confermato anche dal Consiglio europeo entro l'inizio di agosto.
2: Ed è tutto. A più tardi.

Con sono le 16:07 martedì 7 luglio 2026. Magari proprio in questo momento state facendo un bel tuffo in piscina, al mare, al lago. 349 722

oppure potete condividere i vostri momenti di vita taggando Top Italia Radio sia per Instagram che per Facebook. Si prosegue con la musica Danti insieme a Giuliano Palma con Last Night.

0: finitela proprio così Last Night, Dante insieme a Giuliano Palma, e c'è Ultimo che continua a stupire i suoi fan. A breve parleremo dell'ultimo regalo, prima però c'è Olly insieme a Giuli con Questa Domenica che si fa, forse un po' troppo lontano.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

filo migliore. 16:19 minuti, stai ascoltando Break On in questo martedì 7 luglio 2026 e dopo il grande successo di Tor Vergata, dovete sapere che Ultimo non riesce più a dormire perché ancora l'adrenalina in corpo, ha deciso di fare un grande regalo ai suoi fan. Nelle ultime ore ha annunciato un tour negli stadi previsto per il 2027. Sono tanti gli artisti che stanno annunciando dei tour, abbiamo sentito Olly con insieme a Giuli con Questa Domenica, anche lui ritorna in grande nel 2027, quindi non vediamo l'ora. La data zero Lignano Sabbia d'Oro il prossimo 10 giugno 2027, proprio dietro l'angolo.

il 18% dei giovani appartenenti alla generazione Z si lascia influenzare dal nome di battesimo. Quindi durante una semplice presentazione, ciao, piacere di conoscerti, io sono Chiara, loro si soffermano sul nome di battesimo e riescono magari già a dire se quella persona è simpatica o meno. Quindi riescono già a fare una sorta di identikit della tua personalità. Questa tendenza evidenzia come il nome possa trasformarsi in un vero e proprio biglietto da visita sociale. In questo modo vieni etichettato come una persona buona, gentile, empatica, oppure al contrario una persona antipatica, altolocata, un po' con la puzza sotto il naso. Questa tendenza è capace di generare ovviamente pregiudizi immediati ancora prima di una reale conoscenza. Ormai se ne inventano di tutti i colori. Questa è la seconda tendenza di martedì 7 luglio.

Imagine Dragons con Next to Me. Stavamo parlando di questa nuova tendenza, i giovani appartenenti alla generazione Z generano pregiudizi sulla base del nome di battesimo. Tra i nomi che subiscono maggiormente questo tipo di giudizio negativo spiccano Karen, Chad, Donald, Joe, Damien, nomi normalissimi ma che quanto pare risultano antipatici alla maggior parte dei giovani che sono stati intervistati. Il fenomeno del rapporto con il proprio nome non riguarda soltanto gli altri, ma coinvolge anche la sfera personale. Il sondaggio svela infatti che il 42% delle persone intervistate afferma di non sentirsi a proprio agio con il nome che porta. A voi piace il vostro nome? 349-7225-831. Poi ogni nome ha una etimologia diversa, un significato differente. Ditemi la vostra. Ora la rappresentante

2026 in programma. Domenica 19 luglio nel New Jersey potrebbe vedere la partecipazione anche di un'altra artista. E c'è già stata la pubblicazione di alcuni nomi: Madonna, Shakira, poi ci saranno anche i

0: Chloe Coldplay. Staremo a vedere.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis con Jannik Sinner, che è in campo per i quarti di finale a Wimbledon. Il numero uno del mondo e il campione in carica affronta il tedesco Jan-Lennard Struff, 74 del ranking. E a Wimbledon è un mercoledì azzurro con Jasmine Paolini e Flavio Cobolli impegnati uno dopo l'altro sul centrale. Per loro i match di quarti contro Marta Kostiuk per la Paolini e Arthur Ferri appunto per Cobolli. Siamo al calcio. La nuova dirigenza della Juventus comincia a formare. Dopo l'amministratore delegato Carnevali, i bianconeri hanno trovato anche un nuovo membro dell'area tecnica. Si tratta di Massara, che è stato nominato Chief Football Officer del club. Nel nuovo ruolo, Frederic Massara riporterà direttamente all'amministratore delegato Carnevali con l'obiettivo di rafforzare la struttura organizzativa dell'area football maschile. Massara avrà la responsabilità di guidare la gestione e lo sviluppo dell'area sportiva, dunque contribuendo alla definizione

e l'attuazione delle strategie dei progetti sportivi del club in stretta sinergia con Marco Ottolini, si legge nel comunicato dei bianconeri. Mondiali di calcio, si chiude oggi il quadro degli ottavi di finale con Argentina-Egitto alle ore 18 e Svizzera-Colombia alle 22. Ricordiamo il tabellone dei quarti di finale già delineati: Francia-Marocco, Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra. Il calcio mercato, offerta ufficiale da 11 milioni al Burnley per l'esterno italiano Luca Coleoscio, principale obiettivo della Fiorentina per gli esterni. Il Paris FC invece ha offerto di più al Burnley, ma i viola hanno la preferenza del calciatore che vuole trasferirsi a Firenze. Intanto visite mediche per Dragusin, che è già nel capoluogo toscano. E ormai fatta invece per il rinnovo di Nicolò Zaniolo con l'Udinese in serata la firma. E Lorenzo Insigne invece pronto a ripartire dalla Sampdoria. L'ex Napoli infatti atteso domani a Genova, dove arriverà per firmare con il club blu cerchiato per il classe 91, e pronto un contratto annuale con opzione per un'ulteriore stagione legata al raggiungimento di almeno il 50% delle presenze complessive stagionali. In chiusura la cronaca sportiva, la procura di Bari indaga sui conti del Bari Calcio e ipotizza i reati di bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali a carico di Luigi De Laurentiis, amministratore unico del Bari, e il padre Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli e legale rappresentante della Filmauro. Al centro delle indagini la cessione del portiere Caprile dal Bari al Napoli nel 2023. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

canzone da interpretare, Levanti insieme a Masca Zé con Pezzo di me. Siamo tornati indietro al 2017, stai ascoltando Break On in questo martedì 7 luglio 2026, sono le 16:51 minuti, fuori fa davvero caldo, poco ci importa perché adesso continuiamo a parlare di mondiali. Avete presente la coppa gigantesca dei mondiali della FIFA? A New York, pensate, è stata riprodotta con 1 milione di mattoncini della Lego. La coppa è alta circa 8 metri ed è composta da 1.36 milioni di pezzi. Forse non avete sentito bene, quindi lo ripeto, 1.36 milioni di pezzi. La si può ammirare a Rockefeller Plaza di New York ed è stata costruita nella Repubblica Ceca. L'hanno costruita 56 persone in complessive 7.000 ore, quindi 7.000 ore si sono messe lì attorno a questo tavolo, 56 persone, e avevano un obiettivo, alla fine ce l'hanno fatta, anche perché avevano una data di scadenza entro il 19 luglio, visto che poi ci sarà la finalissima, e chissà, magari la trasporteranno proprio nel New Jersey durante la finalissima e i cantanti girano attorno. Oh, sto pensando alla scenografia, Chris Martin, se vuoi un aiuto io ci sono, eh?

collezione. La coppa si rifà al kit Lego da collezione dedicato alla Coppa del Mondo. A inaugurare l'opera è stato Cafu, campione del mondo del calcio brasiliano nel 2022. Si tratta di un trofeo che unisce il mondo del calcio, ma qui ci vuole tanta creatività e soprattutto tanta manualità. La statua è l'icona della Lego World Cup Fan Zone, un'area dedicata ai tifosi che resterà accessibile a New York fino al 19 luglio. Come ho detto prima, magari potrebbe fare un trasporto eccezionale nel New Jersey. Mai dire mai. Io ho lanciato l'idea, poi voi meditate e riflettete se è possibile. Si chiude la seconda ora di Break

0: sono le 17 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Vertice NATO ad Ankara, francamente se non si fosse tenuto in Turchia, dove il mio amico è un leader molto forte, probabilmente non avrei partecipato. Lo ha detto Donald Trump ribadendo la sua delusione nei confronti della NATO durante il bilaterale con il presidente turco Erdogan. La NATO ci ha deluso, Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna non ci hanno aiutato, ha aggiunto il tycoon. Giorgia Meloni mi piace, una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran. Quindi torna sulla Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Al forum dell'industria della difesa sono stati stipulati contratti per almeno 5 miliardi di dollari.
2: Condannata ma potrà candidarsi all'Eliseo. Arriva il verdetto per la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, condannata a 3 anni di carcere nel processo sull'uso dei fondi del Parlamento europeo per pagare dipendenti del partito fra il 2004 e il 2016. L'ineleggibilità è stata ridotta a 15 mesi e dunque già stata scontata. Il verdetto prevede l'obbligo di braccialetto elettronico per un anno. Le Pen aveva detto in passato che non avrebbe fatto campagna elettorale se costretta a questa misura, circostanza che eviterebbe se l'obbligo si riducesse a 6 mesi.
3: Due persone, entrambe ex appartenenti all'intelligence, sono state arrestate a Roma dai carabinieri del ROS per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. I due sono accusati di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi segreti russi coperto da immunità diplomatica in Italia. I fermati acquisivano informazioni attraverso 6 fonti, tra cui 4 militari in servizio, tutti indagati.
2: Tragedia in Sardegna, dove un bambino di 9 anni di nazionalità norvegese è morto questa mattina mentre si trovava all'interno di un residence a Valle dell'Erica, nel territorio di Santa Teresa di Gallura. Il piccolo si sarebbe sentito male in spiaggia, il medico presente nella struttura ricettiva avrebbe subito provato a rianimarlo, ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare.
3: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia, alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Il conduttore di Report in un video si è detto stordito dalla notizia. Sentiamo.
4: Con Walter abbiamo avuto un rapporto d'amicizia dopo che era stato oggetto delle nostre inchieste, è stata anche una fonte importante per alcune inchieste proprio di Report. Sono convinto, finché non vedo ovviamente le prove, sono convinto della sua innocenza.
2: Il calcio, non si placa la bufera sul caso Balogun, le mani di Trump sul mondiale. Un gruppo di eurodeputati ha chiesto alle federazioni calcistiche europee di avviare un'indagine sulla FIFA per accertare se il presidente Infantino sia stato coinvolto nella decisione di sospendere la squalifica di una giornata imposta all'attaccante della nazionale americana. Intanto, con Argentina e Egitto in campo alle 18 ad Atlanta e Svizzera-Colombia allo stadio di Vancouver alle 22, si disputano gli ultimi 2 match degli ottavi di finale. Le vincenti accederanno ai quarti di finale, si aggiungeranno Francia-Marocco, Norvegia-Inghilterra e Spagna-Belgio.
3: Ed è tutto, a più tardi.

La voce è quella di Elsie insieme a The Chainsmokers con la loro Closer, una canzone che ci piace qui a Bricon. 17 quasi 13 minuti, martedì 7 luglio 2026, dobbiamo congratularci con un artista perché Pupo quest'anno ha fatto l'esame di maturità. Inizio luglio, all'età di 71 anni, il cantante ha superato l'esame di Stato, partito con un credito di 32 punti, ha brillantemente concluso la prova orale all'Istituto Minerva di Roma, conquistando il diploma con un punteggio pari a 74. Pupo aveva lasciato il liceo scientifico a 16 anni per dedicarsi alla sua carriera artistica. A distanza di oltre 50 anni è tornato

viaggio. Intanto congratuliamoci con Pupo 74, ora mi laureo, quindi ha già questo futuro spianato. Non so se Samurai J ha una

0: Rilassati, goditi l'estate. Alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
1: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo ai tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
0: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
1: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress, foderatura in omaggio. CIDAC, CIDAC.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

bellissimo, però spesso può succedere che nascano dei litigi, delle discussioni, soprattutto all'interno di un aeroporto. C'è proprio l'ansia da aeroporto, tra controlli di sicurezza, code, attese infinite, e il mondo del web ha inventato una strategia per alleviare un po' la tensione e lo stress. Se viaggiate in coppia, una volta arrivati in aeroporto e una volta aver fatto il check-in, tutti i controlli, una volta che avete già il numero del gate, dovete un attimo prendervi una pausa. Quindi questo trend infatti prende il nome proprio di separazione in aeroporto. Non si tratta di una rottura definitiva, ma di un accordo temporaneo, quindi pausa caffè, pausa relax oppure pausa shopping compulsivo.

Separazione è un accordo temporaneo, momentaneo, non dovete provocare, cioè non dovete far finta di litigare. Per un momento prendete in mano il vostro smartphone, occhio a non fare i guai, ecco, a non creare delle discussioni poi, oppure semplicemente vi prendete un caffè, potete concedervi un momento di totale relax. 349-7225-831, ditemi se vi piace questo trend. Separazioni in aeroporto, in autogrill, stazioni in treno, oppure anche prima di prendere la nave per un tour in crociera. Queste idee ci piacciono, come mi piace Kygo con la sua Regine.

17:28 minuti, qual è il risultato di questo trend? Ve lo dico subito: moltissime coppie stanno sperimentando come questo distacco, questa separazione, riesca ad azzerare i litigi. Ma chi l'avrebbe mai detto? Nessuno. E le incomprensioni dell'ultimo minuto. Io non

0: 9 7 2 2 5 8 3 1. Attendo i vostri trend. Adesso c'è il Music Box.
1: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

nazionale. Sono cose che succedono. 17:36 minuti, martedì 7 luglio 2026. Si sa, negli ultimi anni la skin care e la prevenzione solare sono tematiche che spesso vengono associate sui social, vengono affrontate da diversi punti di vista. Ma quest'anno è esplosa una tendenza che invita a fare il contrario, ovvero il tan maxing. Il tan sta per abbronzatura e maxing, spesso ne parliamo, significa massimizzare un risultato fino all'estremo. Quindi spinge gli utenti a fare di tutto pur di abbronzarsi e quindi ottenere una tintarella davvero impeccabile. Danno anche dei consigli: il trend incoraggia esporsi al sole per ore, soprattutto nelle fasce della giornata in cui i raggi UV sono più intensi e aggressivi, riducendo al minimo o eliminando del

esposti al sole per ore e ore e ore per ottenere una abbronzatura, una pelle dorata. Però poi si sa quali sono le conseguenze, le scottature, i danni alle pelle, i danni cutanei, lo sapete. Dietro questa corsa alla tintarella perfetta c'è molta disinformazione. Questo è quello che si legge, nonostante i dati mostrano che il 44% delle persone utilizzi la crema solare anche nella vita quotidiana, c'è ancora un 41% convinto che le lampade possano preparare adeguatamente la pelle all'esposizione. Sono questioni di punti di vista, ma soprattutto, come sempre, l'ultima parola va agli esperti, coloro che trattano la nostra pelle tutti i giorni. Giorgia.

0: di voi, quale atteggiamento avete nei confronti del sole? Vi piace abbronzarvi? Perché poi conosco persone che invece odiano il sole, non vogliono abbronzarsi, quindi rimangono pallidi 365 giorni l'anno. 349 7225 831, fatemi sapere il vostro rapporto con il sole, crema solare, prevenzione, oppure effettuato ormai quello che viene definito sui social il 10 Maxin per apparire con una pelle dorata e lucente?
1: Oddio, stasera arrivano anche i tuoi fratelli. Non ho niente in casa.
2: Ma dai, andiamo da Spesa Gross Cry. È sotto casa. Al piano strada trovi tutto per la spesa. E oggi ci sono pure tante offerte Cry.
1: E per i piatti e il detersivo?
2: Al piano interrato, dal tessile per la casa, ai prodotti per la cucina, agli accessori, c'è di tutto. Spesa Gross Cry, via Festat 75 ad Aosta.
1: Convenienza ogni giorno, qualità Cry e tutto quello che ti serve a due passi da casa.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul Basso Tirreno, più soleggiato altrove con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

matrimonio da favola, ma vogliamo sapere chi ha preso il bouquet. A svelare l'identità della fortunata che è riuscita ad afferrare questo cimiglio davvero prezioso e prezioso è stato Team MZ, confermando che il mazzo è finito dritto nelle mani di Ashley Smith. La ragazza è la sorella maggiore del giocatore Trey Smith, da lungo tempo compagno di squadra dello sposo e vincitore di 2 Super Bowl. La vincitrice non ha nascosto

direttamente dal 2022 Rosalina insieme ad Alfa con Snap. Parliamo di un altro matrimonio, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Non so se avete visto, ma stanno girando nelle ultime ore tantissimi video. Hanno giurato anche loro amore eterno e la celebre coppia si è sposata anche loro, in questo caso con una cerimonia da favole. In queste ore è stata proprio Aurora a scrivere qualcosa: ho appena ripreso il telefono dopo le 72 ore più assurde della mia vita, preparatevi, vi asciugherò per il prossimo mese, neanche nei miei sogni più belli. Ha pubblicato poi la data del 4 luglio, questa bellissima foto. La cerimonia è avvenuta a Serravalle, nella zona di Lentini, in provincia di Siracusa, dove gli sposi hanno festeggiato insieme alla famiglia e gli amici più cari. Molto commosso il papà Eros, che ha accompagnato all'altare Aurora, ma anche la mamma Michelle, che ha letto poi questa toccante lettera. Mamma e papà pensavano di doverti insegnare tutto, in realtà sei stata tu a insegnare a noi. Questo è un po' il discorso di Michelle.

Gomez insieme a Rau Alejandro, Baila Conmigo. Adesso dovete terminare questo ballo con me, tanto lo riprendiamo domani, stesso posto, Top Italia Radio, stessa fascia oraria dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara, vi auguro di trascorrere una fantastica serata. Adios amici di Top Italia Radio, mi raccomando, voi continuate a ballare, continuate a rimanere sintonizzati sulle frequenze di Top Italia Radio. Bye bye, a domani.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Vertice NATO in Turchia. L'Italia ci ha rifiutato aiuto nella guerra contro l'Iran, così come la Germania e la Francia. Lo ha ribadito il presidente degli Stati Uniti Donald Trump da Ankara, dove è giunto per partecipare al vertice prima di un bilaterale con il presidente turco Erdogan. Giorgia Meloni mi piace, una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran. Quindi il tycoon torna sulla Groenlandia. Dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti.
1: Il Medio Oriente traballa intanto la fragile tregua in attesa della definizione dei punti del memorandum tra Washington e Teheran. Una terza nave sarebbe stata colpita nello stretto di Hormuz nelle ultime 24 ore dopo che il Qatar ha attribuito all'Iran l'attacco ad una nave cisterna di GNL. Non si segnalano vittime né impatti ambientali. La nave sta proseguendo verso il suo prossimo porto di scalo, ha dichiarato l'agenzia britannica UKMTO.
2: La procura di Civitavecchia ha richiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlo Magno per l'omicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia alle porte di Roma. All'uomo vengono contestati i reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione, occultamento e vilipendio di cadavere.
1: Il primo caso stagionale di febbre dengue registrato nel Padovano. A contrarre il virus è stato un giovane residente a Salvezzano Dentro, rientrato da poco da un viaggio in un paese subtropicale dove la malattia è endemica. L'uomo, seguito dall'USL 6 Oganea, ha manifestato sintomi lievi ed è attualmente in buone condizioni di salute, in convalescenza a domicilio. Le autorità sanitarie precisano che si tratta di un caso importato e non di una trasmissione locale del virus.
2: Hanno trascinato il loro cane con l'auto lungo la provinciale che collega Cassano delle Murgi ad Altamura nel Barese. Un gesto risalente al gennaio 2025 che è stato immortalato anche in un video. Ora i due ex padroni dell'animale, padre e figlio, sono stati condannati a pagare una multa complessiva di 16.000 euro. E quanto fa sapere la LAV, la Lega Antivivisezione. Il cane, di nome Rambo, è stato poi adottato.
1: Il tennis prosegue il cammino di Jannik Sinner, che c'entra la terza semifinale in carriera a Wimbledon e continua la sua difesa del titolo conquistato lo scorso anno. Nei quarti di finale contro Jan-Lennard Struff, l'azzurro si mantiene in controllo col servizio e ha pochissimi momenti di cedimento per poi dominare nel terzo e decisivo parziale. Sinner chiude i giochi con il punteggio di 7-5, 7-6, 7-3, vola dunque in semifinale dove sfiderà uno tra Novak Djokovic e Feliu Jaliasim.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Parte adesso un nuovo viaggio con One Hour, quell'ora che ti basta. Ciao a tutti, sono Manuel Giancale, buon martedì 7 di luglio. Tra poco andremo a vedere che cosa hanno fatto i nostri geni di oggi mentre prendevano il sole. Poi andremo in Australia per capire se effettivamente quell'esclusione dei minori sotto i 16 anni dai social ha funzionato oppure no. E tra qualche istante guarderemo al futuro, perché nel 2030 cambieranno un sacco di cose sugli imballaggi. Benvenuti a One Hour.
1: 3, 2, 1, 1, Power.

0: stiamo cercando di strizzare sempre di più l'occhio al nostro pianeta. Gli vogliamo bene, cioè abbiamo cominciato un po' di tempo fa a cercare di fare la differenziata nel modo corretto. Ricordate quando si buttava tutto nell'indifferenziato, il sacco nero dell'immondizia? E no, abbiamo cominciato a imparare a fare tutta una serie di cose, a dividere il vetro, le lattine, la plastica, la carta, l'indifferenziato per davvero, eccetera eccetera. Quindi siamo abbastanza bravi e questo ottimo. Aspettiamo il 2030, quando proprio dalle aziende, dalle industrie si cambierà una marcia, perché si darà lo stop ai prodotti monouso e a tutte le confezioni di, per esempio, ortofrutta, gli imballaggi, per dire, perché questi imballaggi nel 2030 saranno completamente vietati, almeno così si capisce. Imballaggi che possono contenere qualsiasi cosa, i sacchetti, quelli antipolvere per le nostre scarpe piuttosto per i nostri vestiti, oppure i vasi da fiori, quelli che servono proprio per la vendita, per il trasporto. Ecco, quelli lì sono sempre imballaggi, e a quanto pare entro il 2030 si dovrà dire stop a tutto questo per quei prodotti monouso. Gli imballaggi però cambieranno già dal 12 agosto di questo 2026, perché tutti gli imballaggi dovranno essere riciclabili, compresi i vasi da fiori. E quindi a questo punto mi immagino che a un certo punto arriveranno dei fiori già con il loro vaso, senza doverlo togliere, possiamo metterlo direttamente nel nostro vaso di casa, perché è adatto ad essere già coltivato con quel, insomma, praticamente tutto super riciclabile, tutto super green. Strizziamo sempre di più l'occhio al nostro pianeta, perché è l'unico che abbiamo, è l'unica terra che abbiamo.
1: One hour.
2: One
1: hour.

0: malinconia.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Oddio, stasera arrivano anche i tuoi fratelli. Non ho niente in casa.
2: Ma dai, andiamo da Spesa Gross Cry. È sotto casa. Al piano strada trovi tutto per la spesa. E oggi ci sono pure tante offerte Cry.
3: E per i piatti e il detersivo?
2: Al piano interrato, dal tessile per la casa, ai prodotti per la cucina, agli accessori, c'è di tutto. Spesa Gross Cry, via Festat 75 ad Aosta.
3: Convenienza ogni giorno, qualità Cry e tutto quello che ti serve a due passi da casa.
4: Music Express, in viaggio con la musica.
5: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con Confessions 2, il nuovo album della regina del pop che è finalmente disponibile. Madonna, nelle 16 tracce, scandisce un racconto autobiografico e musicale tra passato e presente, senza interruzioni, utilizzando i ritmi ipnotici da discoteca fra dance pop, post disco, trip hop, hip hop e continui richiami al suo percorso. Fra le canzoni manifesto c'è Danzetteria, il nuovo singolo dal nome di uno dei locali della scena newyorkese che frequentava e dove proponeva la sua musica nei primi anni Ottanta. E passiamo ad uno dei più grandi successi di Gianna Nannini, che viene riproposto in una nuova versione, prodotta dalla stessa Gianna a quattro mani con Dardust e ricantata a due voci con Marracash, king del rap italiano. Tutto questo è American Ink, primo capitolo del progetto Gianna Gold per i 50 anni di carriera della mitica Nannini. E passiamo a Sienna Spyro, la ventenne cantautrice britannica già definita da molti la nuova voce della musica inglese, che ha pubblicato il suo attesissimo album di debutto intitolato Visitor, confermando il suo talento con un lavoro che mescola soul profondo e pop sinfonico, esplorando la fragilità della vita e dell'amore. Il nuovo singolo è Great Expectation, che insieme ai due singoli precedenti sono entrati contemporaneamente nella Billboard Hot 100, segnando un record raro. E intanto si è aperto un nuovo capitolo nel percorso artistico della Nina, la 34enne cantautrice napoletana che continua a distinguersi per una ricerca musicale capace di fondere tradizione e contemporaneità in un linguaggio personale intenso e profondamente identitario. Rare che è il suo nuovo singolo, a raccontarne la nascita è la stessa Nina. Sono i fiori ad aver scritto questa canzone. Io l'ho solo eseguita. E voliamo a Milano. Viverla ad agosto sembra una prova di sopravvivenza e in uno scenario quasi apocalittico Fabio Rovazzi decide di farsi un giro in Costiera Amalfitana. Questo è il titolo del suo nuovo singolo realizzato con Nino D'Angelo e Arisa. Tra l'altro Nino D'Angelo quest'anno celebra 50 anni di carriera, figura simbolo della musica popolare italiana. E passiamo a Sambre, che ha pubblicato la sua nuova ballad intitolata My Body Isn't Ready, un pezzo in cui si mostra nella sua versione più vulnerabile e affronta il tema dell'immagine del proprio corpo, la percezione di sé e le pressioni estetiche che spesso subiamo. A soli 20 anni Sambre continua a distinguersi per la sua sincerità emotiva e il suo magnetico talento compositivo. E di ventenne in ventenne raggiungiamo anche Benson Boone, The Time of My Life, il titolo della sua nuova canzone che cattura la strana sensazione di distacco che si prova nell'andare avanti nella vita senza la persona che pensavi sarebbe rimasta al tuo fianco fino alla fine. The Time of My Life entra in scena come un sogno malinconico, solo chitarra acustica e la voce struggente di Benson Boone, per poi crescere fino a raggiungere parti vocali vertiginose. Ci spostiamo ora in Scozia con gli Snow Patrol, che hanno pubblicato These Alarms insieme a Kylie Minogue. La storia di questa canzone risale alle sessioni di un album del 2024. Il pezzo era stato scritto fin dall'inizio pensando alla voce della pop star australiana e portava provvisoriamente il titolo di Kylie. Gli Snow Patrol decisero allora di accantonarlo nella speranza di riuscire a coinvolgere davvero Kylie Minogue. Beh, ci sono riusciti. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche con Katy Perry, che abbraccia un lato più rabbioso nel suo ultimo singolo Watch It Burn, che vede la cantante riflettere su anni di rabbia repressa prima di scegliere finalmente se stessa, rivelando che la canzone nasce da un periodo particolarmente difficile della sua vita. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Katy Perry: non ho bisogno del principe azzurro per avere il mio lieto fine.
4: Music Express, in viaggio con la musica.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.

Ancora ben trovati, buon martedì. Abbiamo cominciato da pochissimo il nostro appuntamento di oggi. Questa è One Hour, quell'ora che ti basta. Abbiamo parlato degli imballaggi. Dal 2030 ci sarà uno stop a prodotti monouso e confezioni di ortofrutta. Quindi cambieranno un po' le regole per quanto riguarda appunto gli imballaggi di tutto ciò che compriamo al supermercato, per esempio, e lo portiamo a casa.

Ecco, i nostri geni di oggi ci porteranno verso Belluno a vedere che cosa hanno fatto proprio lì in quello spiazzo che sembrava così libero. E allora prendiamoci il sole, vero? E certo, il problema è che era uno spiazzo adatto per i soccorsi. Ne parleremo tra poco. 3, 3, 2, 1.

0: One Hour.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Un concours pour l'attribution des bourses d'études 2025-2026, prévu par la loi régionale 68-1993, est ouvert pour les élèves fréquentant des écoles secondaires de deuxième degré situées hors Valais d'Aoste, notamment pour des activités sportives ou artistiques. L'avis et la demande en ligne sont disponibles sur le site de la région. Le candidature doivent être déposées avant le 11 settembre a midi.
3: Goletta Verde salpa il 15 giugno per la sua 40esima edizione, in un'estate da caldo record, per monitorare mare, coste e biodiversità minacciate da illegalità, inquinamento e crisi climatica. A terra, da fine giugno, Goletta dei Laghi controllerà lo stato dei bacini lacustri. Nel 2025 oltre 300 gli illeciti ambientali nelle aree marine protette, con tremiti, ventotene e procida tra le zone più colpite. Preoccupano i punti critici già segnalati e la tropicalizzazione del Mediterraneo.
4: Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha firmato il nuovo decreto sugli autovelox, che definisce in modo uniforme le procedure di omologazione, verifica e taratura dei dispositivi di controllo della velocità. Il MIT spiega che il provvedimento garantisce un quadro regolatorio certo, maggiore affidabilità delle misurazioni e tracciabilità delle operazioni tecniche. Salvini esprime soddisfazione, ribadendo che l'obiettivo è la sicurezza stradale senza trasformare i controlli in strumenti per fare cassa.
5: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: quanto sono geniali i nostri geni di oggi, cioè quelli che hanno fatto una roba veramente allucinante. Andiamo in montagna, ogni tanto vediamo quei, purtroppo, quegli elicotteri che servono per il soccorso alpino, e quindi vuol dire che qualcuno è stato male e hanno bisogno di velocità, e loro possono atterrare in determinati posti. Ecco, uno di questi posti è quel parcheggio, diciamo quello spiazzo con una H davanti, è utilizzato per il soccorso alpino, quindi bisogna lasciarlo libero. I nostri geni di oggi ci portano in provincia di Belluno, siamo in montagna, e a quanto pare a un certo punto stava arrivando questo elicottero d'emergenza per prestare soccorso, ma quando è arrivato questa area non era libera, c'erano infatti dei turisti a prendersi il sole, ovviamente sono stati fatti sgomberare subito, ma dobbiamo lasciare libero quello spazio perché è tutta una questione di tempistiche. Quindi la prossima volta che troviamo questo spiazzo con una H davanti, ma neanche ci passiamo sopra.
1: 3, 2, 1, power.
2: Avevamo parlato.

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Stavo ancora pensando a quello che hanno fatto i nostri geni di oggi, che si sono messi a prendere il sole nello spiazzo dove doveva atterrare l'elicottero di soccorso alpino. Proprio il soccorso alpino aveva lanciato un messaggio, quelle grandi H sono disegnate a terra non sono per qualcosa di, non so, di dipinto, di bellezza eccetera, no, non è neanche uno spazio per stendere un asciugamano, sono proprio il punto in cui può atterrare un elicottero chiamato a salvare una vita, quindi bisogna tenerle libere assolutamente, quelle H, quello spiazzo lì bisogna tenerlo libero, è una responsabilità proprio di tutti. Va bene, chiudiamo qui perché sennò poi mi si chiude la vena e vabbè. Tra qualche istante andremo in Australia per vedere se effettivamente questa esclusione dai social dei giovincelli ha funzionato oppure no.
2: One hour. Quell'ora che ti basta.
3: Luca, dove sei?
4: Sto facendo incontrare il forno con il frigo.
3: In che senso? Cosa combini?
4: Sono alla CIDAC. Ho appena preso la base Pinsa Pinsami da 230 grammi a 1,99 euro. E per rinfrescarci, la birra non filtrata e Cnusa da 44 centilitri a soli 95 centesimi.
3: Quando il forno incontra il frigo, succede qualcosa di buono. Accendo subito il forno, ti aspetto.
4: Arrivo al volo. Prepara i bicchieri.
2: CIDAC.
5: Super Trailers, il cinema alla radio.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Super Trailers.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Super Trailers.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
2: One hour. Quell'ora che ti basta.

0: Però
1: entriamo nella parte tecnologica di One Hour. In questo caso andiamo in Australia senza dover pagare biglietti, ci mancherebbe, perché proprio l'Australia è stata tra i primi paesi al mondo che ha bloccato l'accesso agli under 16 ai vari social, Facebook, Instagram, TikTok, eccetera eccetera. Non sto qui a nominarli tutti, ma questi sono quelli forse più conosciuti, diciamo, qui in Italia. L'intento era quello di proteggere i minori da fenomeni come bullismo o degli algoritmi predatori, insomma delle cose che non andavano assolutamente bene, non vanno assolutamente bene per i ragazzi più giovani. Soltanto che questo, come posso dire, questo divieto, ecco, questa esclusione, diciamo che ha avuto poco impatto sulle abitudini di questi adolescenti, perché, e qua veramente entra in gioco la genialità anche di alcune persone, che mi fa dire: ma scusate, ma non ci avevate pensato? Cioè, ma come pensate che gli adolescenti non trovino un modo per poter accedere ugualmente ai vari social? Cioè, come pensate? Cosa li mettiamo dentro ad una bolla praticamente? Infatti proprio i giovincelli hanno aggirato le restrizioni, hanno utilizzato degli account intestati a persone maggiorenni, hanno aperto dei profili falsi, oppure si sono collegati in forma anonima, insomma tutta una serie di cose che ovviamente i più giovani, a parte che sono bravissimi nella tecnologia, figurati, quindi veramente mi immaginavo una roba del genere. Quindi questo impatto, questa esclusione non ha avuto l'impatto adeguato, quello che si sperava, ecco. Quindi l'unica cosa è cercare di far capire ai più giovani che ci sono cose buone e cose cattive anche sui social.
2: One Hour.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violento.

Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis, prosegue il cammino di Jannik Sinner che centra la terza semifinale in carriera a Wimbledon e continua la sua difesa del titolo conquistato lo scorso anno nei quarti di finale contro Struff. L'azzurro si mantiene in controllo col servizio e a pochissimi momenti di cedimento per poi dominare nel terzo e decisivo set. Sinner chiude i giochi col punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e vola in semifinale dove attende uno tra Novak Djokovic o Aliassim in campo in questo momento. Il calcio non si placa la bufera sul caso Balogun e le mani di Trump sul mondiale. Un gruppo di eurodeputati infatti ha chiesto alle federazioni calcistiche europee di avviare un'indagine sulla FIFA per accertare se il presidente Infantino sia stato coinvolto nella decisione di sospendere la squalifica di una giornata imposta all'attaccante della nazionale americana. Intanto si gioca Argentina-Egitto dalle 18 ad Atlanta. Dopo aver eliminato Capoverde, l'Albi Celeste trova dunque sulla sua strada all'Egitto. In palio un posto e quarti contro Svizzera o Colombia. Scaloni sceglie Julian Alvarez al posto di Lautaro Martinez per affiancare Messi in attacco. A centrocampo c'è Paredes, in difesa Tagliafico al posto di Medina. Nell'Egitto Hassan gioca in coppia in avanti con Salah, parte in panchina invece Marmoush. E alle ore 22 italiane dunque l'altro match, Svizzera-Colombia, lo stadio di Vancouver, ultimo ottavo di finale, le vincenti accederanno ai quarti e si aggiungeranno a Francia-Marocco, Norvegia-Inghilterra e Spagna-Belgio. Il calcio mercato, poco fa il Milan ha raggiunto l'accordo con la Lazio per l'acquisto di Mario Ghila, dopo aver trovato l'intesa col giocatore per un quinquennale a 5 milioni di euro a stagione. I rossoneri dunque hanno trovato anche la quadra economica dopo un primo rifiuto anche con i biancocelesti per un totale di 30 milioni scompresi. Si preparano ora ad accogliere dunque lo spagnolo in casa rossonera. Daniele Orsato è ufficialmente il nuovo responsabile della commissione arbitri nazionale di Serie A e Serie B. Il 50enne ex fischietto internazionale, reduce da una sola stagione trascorsa da designatore di Serie C, compie dunque il grande salto per sostituire Gianluca Rocchi, costretto, lo ricordiamo, all'autosospensione a seguito dell'indagine giudiziaria che lo vede indagato dalla Procura di Milano. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi,

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Super Trailers.
6: I Minion sono tornati.
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi.
1: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Iniziato ad Ankara il vertice NATO, una due giorni fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica. Tra i principali dossier gli investimenti per la difesa e il sostegno dell'Ucraina. Zelensky esorta ad assumere decisioni forti a partire dai Patriot, ma Trump, che due giorni fa ha parlato con Putin, sostiene che lo zar vuole terminare la guerra e il Cremlino fa sapere che i due torneranno a parlarsi a breve. Gelo di Meloni dopo l'ultimo attacco del tycoon. Arriva il verdetto per la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, condannata a 3 anni di carcere nel processo sull'uso dei fondi del Parlamento europeo per pagare dipendenti del partito fra il 2004 e il 2016. L'ineleggibilità è stata ridotta a 15 mesi e dunque è già stata scontata. Il verdetto prevede l'obbligo di braccialetto elettronico per 1 anno. Le Pen aveva detto in passato che non avrebbe fatto campagna elettorale se costretta a questa misura, circostanza che eviterebbe se l'obbligo si riducesse a 6 mesi. È stato fermato il figlio di Lorella Capano, la 58enne di Milano, trovata morta in un appartamento a Sanremo. La decisione, subito dopo l'interrogatorio da parte del PM del ventenne, l'ipotesi dell'omicidio era stata presa in considerazione dagli investigatori per i segni trovati su collo e polsi della donna. I sospetti si sono subito concentrati sul figlio, che aveva chiamato i vigili del fuoco dicendo di essere rimasto chiuso fuori. I pompieri sono entrati dal balcone trovando il corpo della donna. L'alibi fornito dal giovane non ha convinto. Si è chiuso ad Alessandria un capitolo giudiziario rimasto aperto per oltre 50 anni. Il processo riguardava la drammatica sparatoria avvenuta il 5 giugno del 1975 alla cascina Spiotta di Arzello nell'Alessandrino, in cui persero la vita un appuntato e una brigatista, moglie di Renato Curcio. Il tribunale ha condannato l'ex brigatista Azzolini a 6 anni di carcere, mentre cade in prescrizione l'accusa per i 2 ex leader. Il calcio, esattamente come era successo contro Capoverde, l'Argentina treme e passa nuovamente il tour. Turno nei mondiali, gli ottavi di finale contro l'Egitto rischiano di trasformarsi in un film horror per i campioni uscenti, che vengono trafitti da Ibrahim e sbagliano un rigore con Messi, subendo anche il raddoppio di Zico. Scaloni inserisce Lautaro e la gara cambia. Romero all'80esimo, Messi all'84esimo ed Enzo Fernandez al 92esimo firmano la rimonta, il 3-2. L'albiceleste aspetta la vincente di Svizzera-Colombia, ultimo ottavo di finale dei mondiali, in campo alle 22, ora italiana. Ed è tutto, a più tardi.

0: them.
1: Music Boxer.

Sono le 22 e 2 minuti. Attenzione.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione. Prende il via il cruciale vertice NATO di Ankara, due giorni di serrati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo, a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Meloni e Trump già atterrato ad Ankara. Il presidente americano nell'incontro a per tu con Erdogan ha ribadito: la NATO ci ha deluso, Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna non ci hanno aiutato. Poi ha puntato il mirino sulla Groenlandia e ha affermato: dovrebbe essere americana, la Danimarca non fa nulla per l'isola. Marine Le Pen ha annunciato di voler ricorrere alla Cassazione contro la condanna confermata in appello e che si candiderà per la quarta volta alle presidenziali, e lo farà senza indossare il braccialetto elettronico come prescritto dalla Corte d'Appello che ha confermato la sua condanna. Il ricorso è sospeso della pena. Le Pen ha poi aggiunto: Jordan Bardella e io ci battiamo per la Francia, non abbiamo ambizioni personali, con la sua energia sarà un eccezionale primo ministro, saremo un ticket che cambierà la Francia. La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlomagno, indagato per l'omicidio della morte di Federica Torzullo, avvenuto nel gennaio del 2026 ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Al presunto omicida vengono contestati i reati di femminicidio aggravato, dalla premeditazione e dal rapporto di coppia, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. La notizia della richiesta della procura è stata resa nota dal procuratore Alberto Liguori. Incidente stradale mortale poco prima delle 13 a Milano, in zona Fiera. La vittima, Laura Ghirardi, di 67 anni, era in bicicletta ed è stata investita da un mezzo pesante guidato da un uomo di 33 anni. La donna è morta poco dopo essere stata trasportata in condizioni critiche all'ospedale Niguarda. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, il camionista, svoltando a destra, non l'avrebbe vista. Si sta cercando di stabilire se la donna si trovasse a fianco del mezzo, nell'angolo cieco, o se stesse attraversando sulle strisce. Mondiali 2026, pazza Argentina ai quarti, ad Atlanta sotto 0-2 rimonta l'Egitto 3-2. Nel primo tempo vantaggio Egitto con Ibrahim, Messi si fa respingere il rigore. Nella ripresa annullato per fallo in partenza il gol di Zico, ma è valido quello in contropiede. Poi in 10 minuti l'albiceleste la ribalta, Messi prima manda in rete Romero, poi segna di sinistro e nel recupero Fernandez spedisce ai quarti i suoi. Ed è tutto, a più tardi.

credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno revocato la deroga sul petrolio iraniano che dal 18 luglio autorizzava la produzione, la consegna e la vendita di greggio. Lo ha riferito un funzionario americano ad Axios. Come hanno ripetutamente affermato il presidente Trump e l'amministrazione, il memorandum d'intesa in vigore con l'Iran è interamente basato sui risultati. L'Iran otterrà benefici solo in caso in cui darà prova di una condotta corretta, ha spiegato il funzionario. Poi ha sottolineato le azioni dell'Iran nello stretto di Hormuz sono state del tutto inaccettabili per gli Stati Uniti e comporteranno delle conseguenze. I nostri negoziatori, ha aggiunto, continuano a lavorare in buona fede per raggiungere un accordo definitivo. I media pubblici non possono mentire, chiediamo scusa per averlo fatto per tanti anni. È la scritta blu sopra una schermata completamente nera che è comparsa sui canali della TV pubblica in Ungheria prima dell'inizio delle trasmissioni serali, tutte rigorosamente non giornalistiche. Non per colpa di un attacco hacker, bensì della storica decisione del primo ministro Magyar di interrompere i programmi ai TG fino a quando non sarà smantellata la presa personale e politica dell'ex leader sovranista Viktor Orbán sulle emittenti. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Parigi il 14 luglio su invito dell'Eliseo. La visita del capo dello Stato in occasione dei festeggiamenti per la festa della Repubblica Francese lo si apprende da fonti del Quirinale. Famiglia nel bosco, sì al ricongiungimento dei bimbi con i genitori se accetteranno di iscriverli ad una scuola pubblica. È quanto proposto dai servizi sociali al Tribunale per i minorenni dell'Aquila, chiamato a decidere sul futuro del nucleo familiare. I tre figli di Nathan e Katrin, separati dai genitori attualmente ospitati in una casa famiglia a Vasto, dopo la sospensione della responsabilità genitoriale sono stati ascoltati in audizione protetta. Risarcimenti più veloci per i voli che superano le 3 ore di ritardo, posti gratuiti per i bambini a fianco dei genitori e bagaglio a mano incluso. Sono alcune delle novità del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei approvate oggi dal Parlamento europeo. Il regolamento non veniva aggiornato dal 2024. L'accordo ora dovrà essere confermato anche dal Consiglio europeo entro l'inizio di agosto. Con questo è tutto, più tardi.

certo che passa. Il tempo cammina e lascia la sua traccia. Disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia. Cambia la mia testa, il mio punto di vista, la mia opinione sulle cose.

In punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: È l'una e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: ミュージックボックス。
1: Italia Radio, c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

Sono le due in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con